0: Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Quando ti sto vicino sento che a volte perdo il baricentro e ondeggio come fa una foglia

0: App Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
1: Caro amico, ti scrivo così mi distraggo un po'.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: Sono le 3 e 3 minuti.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

sommato è sempre meglio esserci con la testa o solo con l'ipotesi. C'è poco spazio tra la vita e il sogno, accendi un cero che l'amore muore. Perché ci sono troppi detti inutili in questi bar che fanno la politica, ci sono esempi sempre meno utili.

0: Sono le 4 e 3 minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
3: Facebook, Instagram e Twitter. Emma.

Posso credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi hai sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto, ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù, se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più, e poi ci casco sempre, due cuori ed una mente, vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi hai fatto credere di amarmi perché sai, prova a mentire. Mi dici che ti manco, non ti voglio sentire. Le bugie bianche sono tali quando non si sporco dentro. Ma tu sei così in marcia che non spreco più tempo. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, tuo cuore ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi, il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo, tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia era un

finisce un'altra serie così. Ma dormivo come l'ultima volta, che ti giuro che baci da film, anche se sbagli sempre risposta.

0: Sono le 5 in punto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Up Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.
1: Facebook, Instagram e Twitter.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: be screaming hallelujah.
1: Can you feel the beat within my heart? Can you see my love shine through the dark?
2: Sono le 6 e 2 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
4: Perché stare troppo soli rende infami i cani buoni.
5: Se

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle che ci guidano con le loro previsioni anche oggi. Ariete, alcune relazioni potrebbero essere attraversate da momenti di nervosismo. Rimanere chiusi nel proprio guscio non aiuterà certo a risolvere i problemi. Nel lavoro potrebbero presentarsi nuovi ostacoli da affrontare con fiducia. Toro, non rimandate decisioni importanti per pigrizia, poiché potrebbero cambiare positivamente la vostra vita. Sul fronte lavorativo sarete pronti ad affrontare le sfide e avrete le idee chiare su come superarle. Gemelli, periodo che richiede una certa

0: opportunisti e agli approfittatori. Mantenete le distanze da queste persone. Vergine, cercate di adottare un atteggiamento costruttivo e di non chiudere le porte di fronte a persone che sembrano avere punti di vista diversi dal vostro. La rigidità non porta mai a dei benefici. Bilancia, cercate di godervi la vita il più possibile, ma cercate di non lasciarvi trascinare dalla voglia di fare troppo. Ricordatevi che il troppo stroppia e che anche imparare a stare, semplicemente, è molto importante. Scorpione, la vita affettiva è sempre ricca di sorprese, anche se non sempre gradite, ma certamente non vi farà mai annoiare. Sul fronte lavorativo non chiudetevi nelle vostre posizioni. Sagittario, la vostra predisposizione al dialogo vi permetterà di approfondire le relazioni con la famiglia, gli amici e i colleghi. Parlando di lavoro, questo è il momento ideale per mostrare la vostra preparazione e competenza. Capricorno, nel corso del primo pomeriggio potrebbero presentarsi piccoli malanni di salute. Potreste provare a contrastarli dedicandovi a del sano riposo, a qualcosa che vi appassiona e vi alleggerisce la mente, e magari a delle pratiche leggere che possono sciogliere le tensioni accumulate. Acquario, è il momento ideale per staccare la spina e prendervi del tempo per voi. Lasciate da parte gli impegni lavorativi e i problemi familiari, cercando di evitare persone invadenti che potrebbero risucchiare la vostra energia. Pesci, approfittate di questa giornata per ritrovare la forma fisica e raggiungere un buon equilibrio emotivo. Se desiderate seguire una dieta disintossicante, consultate un esperto, anziché affidarvi a consigli non professionali. Oggi vi saluto con le parole di Fernando Pessoa. Tutto è imperfetto. Non c'è tramonto così bello da non poterlo essere di più. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione. Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine, chiede verità e dice: una violenza inaccettabile, irresponsabile, alimentare un clima d'odio contro un corpo dello Stato. La segretaria del PD Schlein invece afferma: lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepore. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza: chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati. È morta la bambina di 9 anni scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, antistanti i giardini pubblici del capoluogo di fronte al tempio Voltiano. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della piccola, di origini marocchine, scomparsa nel pomeriggio nelle acque del lago di Como. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, ospite di alcuni parenti residenti da anni nel Monzese. In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per 11ª notte consecutiva. Lo annuncia lo US Central Command, sottolineando che i raid puntano a degradare la capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea. Il calcio, sogno Guardiola per la guida della nazionale italiana. Nel fine settimana Paolo Maldini e Leonardo sono stati avvistati a Barcellona, alimentando le indiscrezioni su un possibile contatto con il tecnico catalano, che però ha ribadito di voler proseguire il suo periodo sabbatico. Il presidente federale Giovanni Malagò conferma che oltre a Mancini e Pirlo restano aperte anche altre opzioni. La decisione sul nuovo CT è attesa entro la fine della settimana. Ed è tutto, a più tardi.

Benvenute e benvenuti all'almanacco di oggi. Mercoledì 22 luglio 2026 è il giorno numero 203 del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5:54 e tramonta alle 20:38. La santa del giorno è Santa Maria Maddalena. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 22 luglio del 1970 un attentato orchestrato dall''Ndrangheta per conto dei neofascisti di Reggio Calabria fa deragliare la Freccia del Sud presso Gioia Tauro, causando 6 morti e 50 feriti. L'attentato si inserisce nel quadro della strategia della tensione. Nel 1999 esce in commercio MSN Messenger Service, realizzato da Microsoft, noto a tutti come MSN. Nel 2011 in Norvegia un attentato terroristico colpisce Oslo. Un'autobomba esplode nel centro della città a poca distanza dagli uffici del primo ministro, provocando 8 morti. Inoltre una sparatoria circa 2 ore dopo a Utøya, una piccola isola a 30 km dalla capitale, provoca 69 vittime. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 22 luglio del 776 a.C. a Olimpia in Grecia alcuni storici ritengono siano iniziati i primi giochi olimpici. Nel 1894 si svolge quella che è considerata la prima vera competizione automobilistica della storia, la Parigi-Rouen. Ed è il 22 luglio del 1927 quando in via degli uffici del Vicario 35 si svolge la prima riunione assembleare della S Roma, nata dalla fusione di 3 delle società calcistiche della capitale, l'Alba Audace, il Roman e la Fortitudo Pro Roma, dando vita al percorso della squadra capitolina nel mondo del professionismo calcistico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 22 luglio del 1966 Mina rilascia il disco Studio 1 66. Nel 2006 gli Zero Assoluto sono primi in classifica con Sei parte di me. E nel 2017 Paola Turci pubblica il singolo Un'emozione da poco. Passiamo ora ai nati oggi. Ricordiamo Ferruccio Amendola, nato a Torino il 22 luglio 1930 e scomparso a Roma il 3 settembre 2001. È stato il doppiatore più famoso e celebrato del cinema italiano. Ha prestato la sua inconfondibile voce a mostri sacri di Hollywood, come Robert De Niro, Al Pacino, Dustin Hoffman e Sylvester Stallone, nonché a Bill Cosby. Spegne 52 candeline l'attore italiano Claudio Santamaria. Buon compleanno anche a Nina Moric, la modella e showgirl croata naturalizzata italiana, compie 50 anni. Auguri infine a Selena Gomez, la cantante e attrice statunitense, spegne 34 candeline. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 22 luglio 2001 di Indro Montanelli. Padre nobile del giornalismo italiano, è stato probabilmente il più lucido testimone dell'Italia del Novecento, raccontata con il piglio del cronista e dello storico. Oggi vi lascio con questo proverbio cinese. Quando vivono a lungo insieme, gli animali finiscono per amarsi, gli uomini per odiarsi.

sa che non ci credo. E poi ci siamo lasciati, fottuti e rivisti. E poi ci siamo baciati nei posti più tristi. Ancora addosso il tuo sapore, mi lasci sempre un buon sapore, mi lasci sempre un buon sapore.

0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
1: Bentrovati da Simone Parisi. Apriamo con le quattro ruote. Mazda CX-5 2.5 e Skyactiv G da 141 cavalli. La motorizzazione full hybrid e-Skyactiv Z sviluppata da Mazda arriverà sulla CX-5 non prima della fine del 2026. Manca ancora il diesel, ma intanto sul mercato italiano questa vettura viene offerta solo mild hybrid a benzina con l'aspirato e-Skyactiv G da 2.5 litri a trazione anteriore o integrale. Sotto il cofano della vettura c'è un aspirato a benzina a 4 cilindri con 16 valvole da 2488 cm cubici, abbinato a un sistema mild hybrid a 24 volt con motore e generatore integrato, per una potenza complessiva di 141 cavalli e 238 Nm di coppia massima. Xiaomi SU7 Ultra, la berlina ipersportiva del brand cinese dal 2024 impegnato anche nel campo dell'automobile oltre che nel tech. Prima di approcciare il tracciato asiatico, prove di drift e di gymkhana con la SU7 Max a trazione integrale e soli 690 cavalli, in modo tale da prendere confidenza con la piattaforma. Poi l'esperienza in pista con la Ultra. 1548 cavalli di potenza massima, 1770 Nm di coppia, 0-100 in 1,98 e 0-200 in 5,86, con una velocità massima di 350 km/h. Passiamo alle due ruote. Suzuki DR-Z4 SM. Il monocilindrico quattro tempi da 398 cm3, ora omologato Euro 5+, eroga 38 cavalli a 8000 giri minuto e 37 Nm a 6500 giri minuto. Numeri perfetti per chi cerca emozioni vere nella categoria A2. Appena si apre il gas, il ride-by-wire restituisce una risposta precisa, diretta, quasi istintiva. Il motore gira fluido ai bassi, accompagna con dolcezza nella guida rilassata, ma quando arriva il momento di attaccare una serie di curve, cambia faccia. Sim Cruisim 400. Siamo di fronte a uno scooter in linea con i dettami del mercato, quindi motore monocilindrico da 399 cm3 per 34 cavalli di potenza a 6750 giri e 37 Nm di coppia a 5000 giri, ampia sella su due livelli, schema ruote con anteriore da 15 pollici e posteriore da 14, una sella facilmente accessibile, un peso a secco di 224 kg e un serbatoio da gran viaggiatore capace di 14,5 litri di benzina. Chiudiamo con una curiosità. Ready Set Ford. Questa la nuova visione dell'ovale blu per il futuro del marchio, non solo a livello globale ma anche e soprattutto in Europa, dove la casa automobilistica americana prepara un deciso rilancio. L'obiettivo del nuovo piano triennale del brand è quello di lanciare 5 nuovi modelli costruiti e pensati per il vecchio continente. Si tratterà di veicoli multienergia. Era l'ultima notizia. Un saluto da Simone Parisi.
0: Speed, l'approfondimento settimanale sulle due e quattro ruote.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook, Instagram e Twitter.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì da Maya e ben ritrovate e ritrovati al nostro appuntamento quotidiano con le previsioni delle stelle. Ariete, a volte si è convinti di sapere cosa si desidera, ma poi ci si accontenta o si asseconda il volere degli altri, finendo per essere infelici. Oggi avrete modo di riscattarvi e riprendervi ciò che desiderate. Toro, avrete buone possibilità oggi di incontrare una persona stimolante. Se siete single, divertitevi a flirtare e a fare nuove conoscenze. Nel lavoro aspettatevi un periodo favorevole per presentare i vostri progetti. Gemelli, non ignorate troppo a lungo i problemi, altrimenti rischiate di complicarli ancora di più. Fate attenzione se nel vostro cuore c'è un'altra persona. Sul fronte economico, le cose inizieranno finalmente a migliorare. Cancro, in arrivo nuove condizioni che permetteranno di realizzare i vostri progetti. Per ora l'Eros potrebbe essere meno intenso del solito, ma le vostre priorità sono altre. Nel lavoro potrebbero esserci delle ottime novità, come proposte o contratti. Leone, la vostra simpatia non passerà inosservata oggi. Tra uno sguardo e l'altro, questa giornata potrebbe riservarvi incontri promettenti. In ambito professionale, il vostro impegno inizierà a dare i frutti sperati. Continuate ad impegnarvi. Vergine, in amore starete bene insieme alla persona che amate e non mancheranno momenti di intesa e passione. In ambito lavorativo, le vostre azioni e le vostre energie potrebbero fare la differenza, grazie anche al favore delle stelle. Bilancia, in amore farete faville con il partner, con grandi progetti in mente per stare bene insieme. Nel lavoro raccoglierete i frutti dei vostri progetti e le soddisfazioni non tarderanno ad arrivare. Provate inoltre ad investire in nuovi progetti. Scorpione, in amore ci sarà una discreta sintonia che potrebbe portarvi a vivere momenti romantici e affiatati. Nel lavoro continuate a darvi da fare, ma non allo stesso ritmo. Rallentate un po'. Sagittario, alcune incomprensioni potrebbero portare a crisi complicate da risolvere. Fate attenzione al vostro modo di approcciarvi alla persona che amate. Per quanto riguarda il lavoro, dovrete trovare il giusto metodo per riuscire a gestire al meglio i progetti. Capricorno, il rapporto con

svegli dalla notte prima. Con il ghetto blast ancora spaccavamo tutta Roma. Mi rincorre, fa paura e mi tortura. Pensieri ostili. You can dust it off and try again. Ma era solo feeling.

0: te.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.
2: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: le 8 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante, dal vino alle mazze da golf al cemento. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie e che interesseranno circa 20 miliardi di dollari di merci canadesi. In risposta il premier Mark Carney ha avanzato una serie di proposte dettagliate e complete per risolvere la controversia e modernizzare l'accordo.
1: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, la premier Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. La segretaria della PD Schlein invece afferma che lo Stato ha fallito su Fakir e proprio lo Stato deve fare piena luce. Intanto è bufera sul sindaco Lepo. Il centrodestra ne chiede le dimissioni e lo chiama in causa per aver convocato la manifestazione, da dove poi è partito l'attacco alle forze dell'ordine. Ma il primo cittadino condanna i manifestanti violenti e incalza affermando che chiedere verità non delegittima le forze dell'ordine. La questura diffonde il bilancio degli scontri con 64 agenti feriti e 6 mezzi danneggiati.
2: Minacce ai magistrati del caso Roggero, lo denuncia l'ANM richiamando a maggiore responsabilità chi ricopre incarichi istituzionali. La famiglia del gioielliere ha riaperto il negozio, lo stesso dove si consumò la rapina. Spero che molto presto mio marito possa venire qui, non deve assolutamente stare in un carcere, dice Mariangela Sandrone. La difesa intanto torna a chiedere il rinvio dell'espiazione della pena. Fratelli d'Italia, come annunciato, presenta alla Camera un DDL anti-risarcimenti. Il vice premier Salvini invece lancia l'idea di pene alternative per far uscire Roggero dal carcere.
1: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bimba di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione della GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
2: Arriva all'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale. E sono Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud.
1: Siamo allo sport. Il presidente del Federcalcio, Giovanni Malagò, conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. Ci sono aspetti finanziari e budget, dire che c'è da stringere i denti e dire poco. Si sono fatte delle eccezioni, ha detto Malagò. In merito alla panchina azzurra interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Bodi, che ha parlato a Sky Sport della scelta del prossimo CT dell'Italia. Sentiamolo.
3: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra.
2: E con le parole di Abodi è tutto, a più tardi.

Il cielo nasce chiaro, come se avesse deciso di restare leggero. La luce è morbida, tranquilla, e scorre senza rumore, e nel pomeriggio arriva qualche velatura, discreta, che non disturba. Tutto rimane semplice, lineare. Il cielo oggi preferisce parlare piano piano.

Una sirena mi ha tagliato la strada per costringermi a guardare le cose con occhi nuovi, con occhi nuovi. Una sirena che sbatteva la coda alzando schizzi da qualti come grattacieli, come grattacieli. E dopo aver girato mezzo mondo col cuore in gola, mettendo molte vite dentro una vita sola, senza destinazione come un freak o come un matto, sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso: ehi, diventa quello che sei, non come vogliono loro. Se trovi la tua voce sarà un piacere anche cantare in coro.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックビューティフ
1: ル。ad Aosta, dal 25 luglio al 25 ottobre, sono previste modifiche alla circolazione lungo via di Scialigne, tra il parcheggio e corso Saint Martin, per lavori all'interno dell'ospedale Parini. Sul lato sud chiudono marciapiede e transito pedonale, con obbligo di utilizzare il lato opposto. Sul lato nord scattano divieti di sosta, senso unico alternato e limite a 20 all'ora. Segnaletica e percorsi alternativi saranno indicati in loco.
2: Momenti di tensione nel carcere di Vercelli, dove un detenuto ha protestato salendo sul tetto per 6 ore. La polizia penitenziaria ha gestito la situazione con mediazione e controllo costante, mentre all'esterno erano presenti vigili del fuoco e polizia di Stato. Il SAPPE denuncia ancora una volta organici insufficienti e chiede un riconoscimento per gli agenti che hanno evitato conseguenze più gravi.
1: È stata presentata in quarta commissione la proposta TARIP 2026, con nuove tariffe e agevolazioni per la tassa rifiuti puntuale. Prevista una riduzione media di quasi il 6% per le famiglie e l'esenzione totale per chi ha un ISEE sotto i 9.000 euro. Ripartizione più equilibrata dei costi tra utenze domestiche e attività economiche. La proposta ora passa al Consiglio Comunale.

cerca i guai, ma guai alla fine hanno trovato te. Mille contro uno e non si arriva mai. La notte scende solo per qualcuno. Dimmi che hai.

0: Sono le 9:02.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. Gli Stati Uniti hanno lanciato nuovi attacchi contro obiettivi militari in Iran per l'11ª notte consecutiva, durante la quale sono stati presi di mira depositi per i droni e infrastrutture logistiche militari. Nonostante l'aggressione iraniana, le parole del CENTCOM, lo stretto di Hormuz resta aperto per il transito di imbarcazioni commerciali. I media iraniani parlano di esplosioni udite a Teheran e in varie città del paese. Le deflagrazioni, spiegano, sarebbero dovute all'azionamento dei sistemi di difesa aerea.
2: Intanto non si placa lo scontro tra Stati Uniti e Canada. Il presidente americano Donald Trump ha annunciato nuovi dazi al 50% sulla maggior parte dei beni importati dal paese confinante. Una misura che entrerà in vigore tra 30 giorni se non verranno eliminate quelle che l'amministrazione americana definisce barriere commerciali discriminatorie. Sempre Trump poi fa sapere che vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU, perché ritiene che sia rispettato da tutti nel mondo e che abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres.
3: Nuovo attacco russo dell'Ucraina. Mosca ha colpito due navi in mare e infrastrutture portuali nel porto di Odessa, utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate a Kiev. A renderlo noto l'agenzia di stampa TASS, che riprende le forze armate russe. Inoltre è stata colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune.
2: La cronaca. I vigili del fuoco di Como hanno comunicato l'avvenuto ritrovamento del corpo della bambina marocchina scomparsa ieri pomeriggio nelle acque del lago di Como, di fronte ai giardini pubblici del capoluogo lariano. La bimba si trovava in Italia con i genitori per una vacanza, non è più riemersa dopo essersi immersa nelle acque del lago di fronte al Tempio Voltiano, in corrispondenza dei cosiddetti giardini al lago nel centro della città.
3: In Val di Dentro, in Alta Valtellina, ieri nel tardo pomeriggio un bambino di un anno è morto dopo essere stato investito da un pick-up guidato da un familiare stretto. Sull'episodio avvenuto durante la raccolta del fieno sono in corso le indagini. La dinamica non è chiara, ma secondo una prima ricostruzione il piccolo sarebbe sfuggito al controllo dei genitori, finendo per essere travolto dal mezzo.
2: Migliorano le liste d'attesa, lo confermano i dati dell'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari. Nei primi sei mesi del 2026 le strutture sanitarie pubbliche e private accreditate hanno erogato nei tempi di garanzia 1,6 milioni di visite ed esami rispetto allo stesso periodo del 2025, e il miglioramento riguarda quasi tutte le regioni. Per le prime visite, prima la Basilicata, poi Marche e Lazio, progressi importanti anche in Liguria.
3: E con questo è tutto, a più tardi.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
2: Bello, il francese in apertura, bellissimo, molto bello. Benissimo, e anche oggi il nostro bilinguismo ce lo siamo guadagnati con fatica, sudore e grandi difficoltà. Anche, devo dire, tutto sommato, anche il luogo dove ci troviamo a qualcosa di bilingue, no? Peugeot, senti come suona Peugeot. Ideal Car, che sta un po' per l'inglese, Peugeot. Adesso sono curioso di una cosa. Allora, l'origine del nome deriva dal nome di chi l'ha fondata, no? Peugeot, naturalmente, non è che c'è una un'etimologia particolare del nome. Era stata fondata dai fratelli Jean-Pierre e Jean-Frédéric Peugeot, semplicemente, risale al 1810, insomma, no? Nasce come fonderia e acciaieria nell'est della Francia. No, inizialmente producevano solo lame, molle per orologi e macina pepe, pensate. Poi iniziano a fare biciclette, infatti troverete delle biciclette anche all'interno di questo concessionario, non in vendita, ma insomma come arredo, diciamo, no? Come estetica, e poi automobili. Vabbè, questo è il leone, che è il simbolo che ancora adesso caratterizza questo brand. Fu adottato nel 1858, pensate. Sì, questa è l'origine, diciamo. Questa è giusto fare un po' di storia intanto, un po' di storia automobilistica. Io poi volevo fare una considerazione, perché ieri, dopo un po' di tempo, ho mangiato un gelato di quelli confezionati, no? Una cosa che non faccio quasi mai, ogni tanto però mi succede, insomma, capita. Ma quanto cazzo sono piccoli i gelati confezionati? Quanto sono diventati? Io capisco la shrinkflation, la grammatura. Ieri ho preso un gelato, cioè, penso che sia un terzo di come era anni fa. E ve lo dico io che non li ho più mangiati, mi sono proprio reso conto dello stacco, perché magari è stata una cosa graduale, no? Mese dopo mese, anno dopo anno. Proprio sono diventati, boh, degli assaggini, cioè.

di usare, la concorrenza, non diremo quale, mi ero dimenticato del fastidio degli aggiornamenti di Windows. Quasi me ne ero dimenticato. Mamma mia, adesso devo aggiornarmi l'app di WhatsApp. Vabbè. Quindi al momento non riesco ancora a leggervi. 349-722-5831 comunque per farlo dopo. Faccio notare, giusto per iniziare con poca polemica, giusto per iniziare con argomenti che non portano assolutamente a discussioni, a liti, a diciamo violenze, eccetera. Faccio notare che vicino a Lucca, dico anche il luogo esatto, aspetta che la recupero, aspetta. Che... bisogna essere precisi, cioè bisogna essere minimo precisi. A Camaiore, per essere precisi, un lupo, secondo quanto riporta il Corriere della Sera, non il giornaletto della caccia dei cacciatori assassini 2026, un lupo ha assalito un bimbo di 2 anni durante una grigliata in giardino e la cagnolina di casa, nel tentativo di cercare di proteggerlo, è rimasta uccisa. Insomma, per fortuna la bimba di 2 anni pare che stia bene, non è stata raggiunta, diciamo, dal lupo, però questo è quello che la mamma del bambino ha raccontato. Notizia di cronaca, la lancio un seme, poi se volete farlo germogliare, prego, siete voi quelli titolati a poterlo fare.

Vabbè, ma entriamo nei giornali. Vediamo un po' di cosa si parla oggi in Valle d'Aosta. Vediamo un po', subito. Si parla di sanità, si parla della riforma degli istituti tecnici che, insomma, cambia questo mondo scolastico anche in Valle d'Aosta da settembre, questo solo stasera. Si parla dell'ennesimo episodio di violenza al carcere di Brissogno con un detenuto che ha colpito gli agenti in servizio. E direi più o meno, insomma, questi. Non c'è granché neanche oggi, diciamo, possiamo dirlo subito. Beh, c'è poi anche un incontro importante sulla cognace speciali che si fa al MIMIT, che dovrebbe essere l'acronimo di un qualche ministero, che dovrebbe essere il MIMIT. Cos'è già il MIMIT? Imprese Made in Italy, ok, sì, esatto, MIMIT, bello MIMIT come acronimo. Che secondo i sindacati questo incontro è un semplice colpo di spugna e hanno di nuovo annunciato stato di agitazione e mobilitazione. Ci sono anche risultati a proposito di scuola, delle prove Invalsi, delle scuole medie valdostane, che sono tra le migliori in assoluto, ma rimane, al di là delle prove Invalsi, il dato piuttosto preoccupante della dispersione, cioè il fatto che si abbandoni la scuola prima della fine di un percorso che dovrebbe portare quantomeno al diploma. Questo è un dato che purtroppo c'è in Valle d'Aosta non da oggi, ma che viene confermato dagli ultimi dati sulla dispersione scolastica, che sono preoccupanti secondo quanto riporta anche Rai News Valle d'Aosta. Non so di cosa ci sono in realtà e di cui parlare adesso, però ascolterei questa di Bishop Briggs.

0: Caterina 2022, ora ci sentiamo insieme il Music Box, ma anche attenzione, super trailer. Ricordo a tutti che io questa sera mi recherò a vedere l'Odissea, grande notizia fondamentale delle 9:31. Sì, sì, esatto.
1: Music Box.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Music Box.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: I Minion sono tornati!
3: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
3: E rischiarono di perdere il pianeta.
2: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
3: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
3: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Benissimo, benissimo. Molto meno bene invece purtroppo quello che è successo ad Arpuglio, dove abbiamo già detto, insomma, un veicolo ha preso fuoco, c'è stata un'esplosione e insomma tra i 5 feriti purtroppo uno si trova ancora in rianimazione. Adesso tutti stanno puntando il dito contro un'auto elettrica che a quanto pare avrebbe preso fuoco e da lì sarebbe nato questo incendio che ha coinvolto appunto la frazione alta di Arpuglio, frazione di Aosta. Vedo che la RAI ha intervistato un ingegnere, un esperto che si chiama Leonardo Spaccone, e insomma gli ha chiesto un parere su quello che è successo. Ancora diciamo subito che non è chiarissimo il motivo, insomma la causa dinamica dell'esplosione. Potrebbe essere questa stata l'innesco, cioè appunto il fatto che le fiamme siano partite da un'auto elettrica, però al momento ovviamente non c'è la certezza assoluta. Ma sentiamo, attingiamo un attimo dal materiale RAI, cortesia della RAI.
10: Le batterie delle auto elettriche sono composte da tanti moduli messi in serie e in parallelo. In caso di guasti, di messa a terra, di cortocircuito, si sviluppa del calore all'interno, questi processi sviluppano calore che possono poi portare all'incendio, quindi al fuoco di un singolo elemento che alza la temperatura anche degli elementi accanto, innescando un processo di runaway termico, un processo che diciamo dà degli chiari indizi, quindi non si può parlare di esplosione di una batteria al litio, ma di un processo di incendio che parte
9: graduale,
10: uno svilupparsi di calore del fumo fino poi a diventare un incendio incontrollabile se viene lasciato stare.
11: La combustione, perché una volta innescata è così potente, così veloce, così impossibile da arginare?
10: Perché le quantità di energia in gioco sono tante. E poi c'è da dire che il processo di ricarica può essere condotto in nostra assenza. Il fatto che l'auto possa essere lasciata per tante ore da sola magari non ci dà la possibilità subito di accorgerci di qualcosa che non va.
11: Ecco, questo vale anche per gli altri dispositivi che utilizzano questa tecnologia?
10: Tutti i dispositivi di cui siamo abituati a fare largo uso, come cellulari, smartphone, tablet o sigarette elettroniche,
9: certo,
10: sono soggetti alle stesse leggi chimiche e fisiche degli accumulatori delle auto elettriche. Però non deve passare il messaggio allarmistico per cui un accumulatore di un'auto elettrica abbia un rischio di incendio più elevato rispetto ad un motore tradizionale a benzina, perché non è così. I numeri parlano di ben altre proporzioni. Un'auto elettrica ha un rischio di incendiosità di 100 volte inferiore rispetto ad un'auto termica, e comunque inferiore rispetto a un'auto, ad esempio, plug-in, un'ibrida plug-in.
11: Ci sono delle
9: chiarissimo, beh, è giusto anche dare dei numeri, perché in questi momenti ci si fa un po' prendere magari dal terrore.

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.

metafora ho fatto. Guardo sempre il muro distratto e non penso che tu sarai in un locale fatto, gli occhi persi in quelli di un altro, ma lo sguardo

0: Sono le 10 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, ossia il comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto ai ministri esteri dell'ASEAN riuniti a Manila il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
1: La Russia ha colpito due navi in mare ed infrastrutture portuali nel porto di Odessa utilizzate per lo stoccaggio di merci destinate all'Ucraina. Lo rendono noto le forze armate di Mosca. E la centro logistico colpito si trova a Nova Poshta, Odessa. Colpita anche una batteria del sistema missilistico costiero ucraino Neptune nella zona residenziale di Kovalivka.
2: In Italia, dopo la guerriglia di Bologna, seguita alla manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni si schiera con le forze dell'ordine e chiede verità. Poi, in un'intervista al giornale, la Presidente del Consiglio torna a parlare dell'accaduto e dice: ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
1: È stato ritrovato dai sommozzatori dei vigili del fuoco nella tarda serata di ieri il corpo senza vita della bimba di 10 anni dispersa nelle acque del lago di Como. La piccola, che si trovava in gita con la famiglia, si è tuffata intorno alle 15 di ieri e non è più riemersa. È successo di fronte al tempio voltiano nei pressi dei giardini al lago nel centro della città.
2: Un uomo di 60 anni avrebbe abusato in almeno 4 occasioni di una bambina di 10 anni e molestato un'altra ragazzina di 16, entrambe di nazionalità straniera. Il 60enne è stato arrestato dai carabinieri e trasferito in carcere su disposizione del GIP del Tribunale di Avellino, che ha convalidato le indagini coordinate dalla procura guidata dal facente funzione.
1: Cambiamo argomento. Donald Trump vuole il presidente della FIFA Gianni Infantino come prossimo segretario dell'ONU. Lo riporta il New York Post citando alcune fonti secondo le quali il presidente americano ritiene che Infantino sia rispettato da tutti nel mondo e abbia un'abilità speciale di unire le persone. Il prossimo segretario generale dell'ONU sarà eletto quest'anno per sostituire Antonio Guterres, che lascerà alla fine di dicembre.
2: Ed è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: Nel gergo politologico esiste un termine, oikofobia, dal greco oikos, casa, e phobos, paura, che ha avuto nel tempo diversi significati, mentre oggi viene soprattutto usato in un senso culturale e politico. Il contenuto della parola, come sviluppato dal filosofo britannico Roger Scruton, si riferisce a un fenomeno sociale e intellettuale in cui individui o gruppi, spesso appartenenti alle élite culturali o accademiche, manifestano un'avversione o un rifiuto verso la propria cultura, le tradizioni, i valori, l'identità nazionale, privilegiando invece ciò che è percepito come estraneo, diverso o esotico. Scruton ha introdotto questo concetto per criticare quella che vedeva come una tendenza autodistruttiva nelle società occidentali, in particolare fra certi intellettuali, a denigrare la propria identità e eredità culturale in favore di un cosmopolitismo acritico o di una idealizzazione di culture straniere. Gli oicofobi tendono a vedere la propria tradizione come oppressiva, retrograda, moralmente inferiore rispetto ad altre culture. Questo atteggiamento può portare a un rifiuto delle istituzioni, della storia, dei valori dell'identità collettiva che hanno plasmato la comunità in cui vivono. Penso che se ne debba discutere anche al di là dell'uso che su questa riflessione possono fare visioni conservatrici e persino potenzialmente retrive. Ecco perché credo che si debba ben distinguere fra critica della storia, riconoscendo errori del passato e l'attitudine di rinnegamento dell'identità, così come il riconoscimento del patrimonio identitario non significa affatto guardare solo al passato, essendo l'identità un elemento necessariamente in continua evoluzione, che è ben diverso dal rinnegare elementi fondativi. La Valle d'Aosta, terra di montagna per eccellenza, può essere un modello contro l'oicofobia, una comunità che non ha paura delle proprie radici, ma le valorizza come fondamento di libertà, autonomia e dialogo con il mondo. Difendere la nostra identità non significa chiudersi, ma riconoscere quel valore di ciò che siamo, una comunità autonoma, plurilingue, solidale, capace di guardare al mondo senza smarrire le proprie radici. Oggi assistiamo anche nelle altre regioni alpine, con cui è bene confrontarsi per le evidenti affinità, a una forma di oicofobia culturale. La tendenza di alcuni a considerare le lingue, la memoria, le tradizioni locali come elementi superati o di intralcio alla modernità. Invece, in barba a certi negazionisti, la nostra identità valdostana, francofona, italofona, patuasanto e profondamente europea serve ad affrontare con maggior consapevolezza di sé le sfide del presente, la transizione ecologica, la coesione sociale e l'innovazione.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.
5: Ne parlavamo giusto ieri, ne parlavamo qualche anno fa, diceva la canzone, no? Ne parlavamo giusto ieri di quanti eventi ci sono sul territorio in queste settimane. Noi ci spostiamo ancora un po' più in avanti, andiamo fino al 1 agosto, perché vogliamo parlarvi di quella che viene conosciuta ormai come Pila Ultra Trail, perché il nome è questo, insomma, per essere precisi. C'è anche un brand che spiega molto anche del significato di questa gara, delle origini e dell'ospite che siede qui di fianco, anzi di fronte a me, che è Sugar Trail, che specifichiamo perché appunto dà una connotazione molto chiara a questa gara, che comunque si completa con due gare competitive e altre due diciamo no, che sono dedicate anche a chi vuole semplicemente passare una giornata in tranquillità. Per parlare di questo evento ci ha raggiunti Katia Guidi, intanto alla quale diamo il bentornato. Katia, buongiorno.
6: Buongiorno, buongiorno a te, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
5: Katia Guidi, per chi non se lo ricordasse, insomma, è presidente della Crisca Academy, titolare del marchio proprio Sugar Trail di cui parlavamo. Insomma, direi che ha dato un grande contributo per la nascita e la reiterazione, la crescita negli anni di questo appuntamento, che come dicevo è un bel mix tra un aspetto competitivo, tant'è vero che due delle gare sono anche inserite in un circuito importante a livello sportivo, e un aspetto un po' più, come dire, leggero di intrattenimento, giusto?
6: Giusto, infatti entrambe le gare, sia la 21K e la 50K, sono all'interno del circuito Tour Trail VDA, e come dicevi tu, queste due gare competitive con un aspetto anche, come tutti sanno, con un taglio solidale, perché il nostro principio è sensibilizzare sul diabete e la celiachia e donare il ricavato a associazioni che hanno progetti e possono così a loro volta aiutare tutti quelli che sono i loro utenti e i ragazzini disabili, o quello che è, diciamo, di fatto anche i bimbi diabetici.
5: Certo, sì, ricordiamo che questa gara appunto è organizzata in collaborazione, più che la gara tutta la manifestazione, proprio con l'associazione diabetici della Valle d'Aosta ODV, ADV1 ODV, con l'obiettivo di promuovere sport, inclusione e sensibilizzazione proprio sul diabete e la celiachia, che mi sembra una cosa molto bella, perché spesso lo sport e il diabete sembrano un binomio che non possono coesistere. In realtà abbiamo prove anche di atleti ad altissimi livelli, no? Che negli ultimi anni ci hanno dimostrato in maniera chiara che le due cose,
6: esatto,
5: ci stanno.
6: Esatto, ormai la tematica del diabete si vede anche sui campi da tennis, ormai ci stanno veramente dimostrando, e noi attraverso lo Sugar Trail già nel 2022 abbiamo cercato di sensibilizzare, far capire quanto è importante lo sport anche per un diabetico, per il controllo anche della glicemia. Tutti i nostri punti ristoro, che quest'anno saranno 11 tra idrici e quindi basi dove potranno rifornirsi i nostri nostri atleti, ci saranno appunto anche le accortezze per tutta l'alimentazione senza glutine e la conta dei carboidrati, che permette appunto all'atleta diabetico di poter capire in base al suo livello di glicemia quello che è necessario inserire nel proprio corpo.
5: Certo.
6: E questo a noi ci fa molto piacere, perché siamo attenzionati anche non solo a livello nazionale ma anche oltre i confini. Questa gara quest'anno ci sta dando grandi soddisfazioni, perché abbiamo atleti che provengono ad oggi da 11 paesi, quindi non possiamo che essere contenti e portare il nostro obiettivo oltre i confini dell'Italia.
5: Sì, come nomi famosi, giusto per citarne qualcuno, insomma, sicuramente il più famoso è un tennista che ha peraltro vinto Roland Garros, se non sbaglio, è arrivato in finale di Wimbledon, ma Sinner gli ha impedito di alzare il suo secondo slam consecutivo, ovvero Alexander Zverev. Per quanto riguarda il calcio, visto che sono appena finiti i mondiali c'erano ben 4 atleti con diabete, per esempio Nacho Fernandez, che gioca nel Real Madrid, c'era Casper Dolberg, danese, c'era Jesper Karlström, svedese, Jordan Morris, statunitense. Insomma, anche nelle altre discipline ne troviamo diverse, nel ciclismo, nella pallavolo, per esempio Alice De Gradi, insomma, che è una pallavolista
6: nell'atletica,
5: bravissima,
6: sì, atletica, cioè, ne abbiamo veramente tantissimi, e questo ci permette di arrivare anche in modo più veloce, più rapido alla gente, perché non deve essere un limite avere il diabete, ma deve essere sicuramente ci vuole una capacità di controllo. Però non è che se uno ha il diabete si deve fermare, certo, non può fare, certo, nulla. Anzi, vediamo agonisti che stanno veramente facendo la differenza.
5: E tra poco con Katia Guidi entriamo un po' più nel dettaglio anche delle gare, perché poi è interessante, sì, dare anche così tutti i numeri legati a tutte le gare che ci sono, e soprattutto dire se ancora si può partecipare, a quel punto siete, con le iscrizioni, come si fa, come non si fa. Insomma, tutte le coordinate le diamo tra poco. Se avete domande è il momento di scriverci al 349 722 5831 su WhatsApp.

0: Gianluca, dove sei?
1: Sto preparando una cenetta al volo.
0: Ma se avevamo il frigo vuoto?
1: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
0: Ottima idea. E da bere?
1: Birra Ecnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
0: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Ancora in diretta con Katia Guidi, presidente di Crisca Academy, titolare del marchio Sugar Trail. Parliamo della gara e delle gare che il 1° agosto animeranno Pila, in particolare il nome è Pila Ultra Trail, Sugar Trail. Ecco, c'è questa distinzione, no, che è giusto fare, anche perché le gare sono tante. C'è la 50K, c'è la 21K, che sono le due competitive. E poi abbiamo invece due dimensioni un po' più easy, che sono la passeggiata solidale e il mini trail. Se ti va, Katia, magari partendo da quella più tosta di tutte, di raccontarci un po' il percorso, qual è la difficoltà.
1: Allora, come dicevi tu, abbiamo due gare, la 21K che è un po', diciamo, il giro e il tracciato che abbiamo fatto nel 2022 con qualche variante. E avrà un 1200 metri di dislivello, sì. Mentre la 50, che quella è veramente impegnativa, ma veramente vale la pena farla, perché toccherà vari comuni e scollineremo, arriveremo anche a Cogne, mm-hmm. Torneremo indietro, sarà un 3500 metri di dislivello, wow. Con scenari mozzafiato che siamo veramente, veramente felici di questo okay. Giro, perché faremo assaporare quella che è la vallata di Pila, quindi sotto il comune di Gressane, che ringraziamo, come comune di Charvenceau e il comune di Emaville e di Cogne per il sostegno e la grande collaborazione che ci hanno fornito per l'organizzazione. E appunto, come dicevo, partiremo da Pila e toccheremo tutti questi comuni e quindi anche paesaggi non proprio uguali, sì. Perché quando arriveremo incontreremo laghi, incontreremo sentieri non troppo esposti, mm-hmm. Perché lo diciamo, però che vale la pena, con uno sguardo anche verso la Grivola, mm-hmm. Verso il Monte Bianco e quindi le Alpi a 360 gradi da lì si vedono.
0: Quel tratto è molto bello, insomma, tra laghi, ci sono alpeggi, punti panoramici, cioè, è davvero sì. Stupendo come zona.
1: Incontreranno marmotte, camosci e questo voi immaginate per un atleta straniero che arriva e incontra questi paesaggi e non possono che non piacere, ovviamente.
0: Ricordiamo che, tra l'altro, questo lo dicevamo anche prima, insomma, per gli atleti sarà data particolare attenzione all'alimentazione, perché so che i ristori proporranno prodotti adatti anche a persone naturalmente con diabete e celiachia, e anche la glicemia dei vari, insomma, corridori sarà monitorata in modo da supportare anche gli atleti con diabete, giusto?
1: Esatto, personale sanitario, ma non solo, ci sarà la possibilità nei punti ristoro, avessero la necessità, con il pungidito verificare la loro glicemia e quindi accortezza al massimo anche sul fronte sanitario.
0: Okay.
1: E poi l'altra, diciamo, non competitiva è la passeggiata con partenza sempre dal villaggio, quindi dalla piazzetta 2000, per raggiungere un altro paesaggio mozzafiato, quello che è la Stella di Pila, con un aperitivo a 2700 metri. È una passeggiata non in grandi difficoltà, avrà un 900 metri di dislivello, però fatto anche con i propri amici a quattro zampe, i figli e i propri familiari. Sarà una passeggiata all'insegna, appunto, dello sport, della salute, ma anche di tutta quella parte culinaria che a noi ci piace.
0: Assolutamente, certo, anche questo è un altro mito da sfatare sul diabete, insomma, ci potremmo fare sì. Una puntata, no? Sull'alimentazione, sui vincoli che ci sono, che spesso sono forse anche, insomma, fraintesi da chi non conosce, no? Da dentro la questione. Insomma.
1: Assolutamente, sì, possono mangiare tutto, basta solo che sappiano bene con precisione e dettaglio cosa stanno ingerendo. E quindi questa passeggiata, anche questa, è aperta veramente a tutti, anche per quelli che non sono abituati all'agonismo e che vogliono trascorrere una giornata all'insegna della natura, dello sport e con i propri familiari.
0: E se qualcuno stesse ascoltando e volesse iscriversi, come si fa?
1: Allora per le competitive sul portale Wedo Sport e per la 21 e la 50K, mentre possono scriverci una mail o prenotare il loro posto anche sul nostro numero di telefono, che è il 392-74-75869, o andando sui nostri social e mandandoci un messaggio o alla nostra mail dello Sugar trail.adva@gmail.com.
0: Se poi avete dubbi, insomma, scrivete anche a noi di Top Italia Radio, che siamo felici di potervi aiutare. 349-722-5831. Ricordiamo che le due competitive fanno parte del circuito regionale Tour Trail Valle d'Aosta, questo per chi volesse appunto aderire alla 21 o alla 50K. Katia, grazie davvero allora per questa panoramica che ci ha portati un po' nel mondo dello sport, un po' nel mondo anche della salute, l'alimentazione. Abbiamo toccato vari punti insieme a Katia Guidi, che è presidente del Crisca Academy, titolare proprio del marchio Sugar Trail. L'appuntamento è il 1 agosto a Pila per il Pila Ultra Trail. Grazie.
1: Grazie a te, vi aspettiamo tutti.

0: Cette année, la Vallée d'Ost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autène, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autène d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.
1: Federico Borella e Annalisa Prato hanno vinto la 37esima edizione della Fausto Coppi Generali, la gran fondo che ha portato a Cuneo oltre 2.700 iscritti e più di 2.200 partenti da 33 nazioni. Borella si è imposto sul percorso principale, mentre Prato ha centrato il bis dopo il successo del 2025.
2: L'Italia è nuovamente alle prese con forti ondate di calore, con temperature che in molte città superano i 38 gradi e notti tropicali che non scendono sotto i 25. Gli esperti spiegano che la persistenza dell'anticiclone nordafricano sta rendendo più frequenti questi episodi, aggravati dall'effetto isola di calore nei centri urbani. Le autorità sanitarie invitano a evitare l'esposizione nelle ore centrali, idratarsi e prestare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto, diversi comuni stanno attivando piani di emergenza e spazi climatizzati per affrontare un'estate che si preannuncia tra le più calde degli ultimi anni.
1: Legambiente critica le nuove misure della Regione Piemonte sulla qualità dell'aria, che rinunciano al blocco dei diesel 5 euro e puntano su biodiesel, vernici mangia smog e sistemi tecnologici dalla efficacia ancora da dimostrare. L'associazione denuncia l'assenza di investimenti sul trasporto pubblico e ricorda che molte centraline piemontesi superano già oggi i limiti europei previsti per il 2030.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: se diciamo che non siamo in
1: piazza. Perché mentre noi siamo qua sereni e tranquilli a parlare di gare, di sport, è in corso un piuttosto animato consiglio comunale di Aosta
0: come punto di discarica di veicoli o di altri.
1: Ogni tanto faremo delle incursioni. Siamo in diretta a 10:45, sentiamo gli spot.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi, zero code, connessioni fino a 30 mega, a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro, anziché 95.
2: Dan Wi-Fi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: Bryan Adams, ogni tanto ci concediamo un'incursione negli anni 80, era l'85 quando usciva questa Heaven, bella, molto molto bella, carina. Mi ho lasciato indietro qualcosa oggi, qualche notizia, ma non importa. Stiamo un po' il consiglio, se va avanti, vai.
1: Abbastanza.
0: Consiglio comunale, di Aosta.
1: E non sono in disposizione.
0: Assessore Cometto.
1: Non si può più dire nulla, grazie.
0: Finisce così.
2: La parola per la replica al consigliere Memetti, prego.
3: Grazie signora Presidente.
0: Sentiamo anche le voci dal Consiglio Comunale, non l'ho mai sentita.
3: L'assessore ha dato una spiegazione dettagliata e direi che per quanto riguarda, come direi, la flotta comunale, quindi sta lavorando, è giusto che sia così perché il Comune dovrà essere proprio l'esempio e abbiamo capito quindi che la progressione c'è, però non siamo a dove dovremmo essere. E sta di fatto che questa iniziativa che ho portato parlava appunto degli incentivi regionali.
0: Si parla della rete di colonnine di ricarica per veicoli elettrici, questo è il tema. Allora, sulla scuola invece, dicevamo, i dati sulle prove INVALSI, che sono delle prove che vengono fatte anche un po' per vedere il livello effettivo degli studenti, ci fanno capire che la Valle d'Aosta è messa bene a livello soprattutto di terza media, diciamo, no? diciamo, alunni della terza media. In effetti il 63% ha raggiunto i traguardi previsti in italiano, quindi insomma questo è il dato. Quindi si sono distinti a livello proprio italiano gli studenti valdostani, mentre invece insomma abbiamo tutto sommato dei dati nella media per quanto riguarda la matematica, anzi no scusate, la matematica è alta, è sempre del 63%, pensate che ci sono luoghi come la Sicilia dove la matematica sta al 38% a livello di competenze realmente apprese, parliamo di terza media. Poi abbiamo anche comunque qui da noi un calo generale del rendimento rispetto agli anni pre-Covid, che comunque sono stati uno spartiacque, cioè quegli anni sono stati sono un problema a livello di apprendimento, questo l'abbiamo capito e ce lo dicono anche i dati. Sappiamo anche che però c'è un dato non bellissimo, che è quello della dispersione scolastica, ovvero l'abbandono precoce dell'istruzione. Siamo al 10,4%, che è un dato alto, soprattutto se lo consideri in rapporto a quello nazionale che è dell'8,2%, ma se parliamo invece di dispersione implicita, cioè quegli studenti che finiscono il ciclo di studi ma non hanno imparato nulla, per farla proprio breve, cioè non hanno raggiunto le competenze adeguate, invece siamo messi bene perché è solo il 2,5%, cioè chi finisce gli studi in Valle d'Aosta nel 97,5% dei casi ha ottenuto le competenze che doveva ottenere. In Italia invece questo è un dato insomma peggiore del nostro, perché il 6,3% non ha raggiunto appunto queste competenze pur avendo il titolo di studio.

0: Ora sentiamo le notizie, vai.
1: Sono le 11 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buongiorno dalla redazione.
4: Il vicepremier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
3: Un incendio di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
4: Incidente sul lavoro questa notte nella galleria Montepiazzo sulla statale 36 del lago di Como e dello Spluga. Un operaio di 27 anni, dipendente di un'impresa subappaltatrice, ha perso la vita mentre era impegnato nelle operazioni di montaggio di un elemento strutturale per il completamento della canna nord del tunnel. Una parte della struttura è crollata all'improvviso e lo ha travolto. Il decesso del 27enne è avvenuto poco dopo l'arrivo in ospedale.
3: Dopo la guerriglia di Bologna, seguita la manifestazione per Fakir Abderrahim, il 42enne deceduto domenica durante un intervento della polizia, Giorgia Meloni in un'intervista a Il Giornale dichiara che sia stata irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità. Intanto è stato aggiornato il bilancio dei feriti durante la manifestazione. Si tratta di 64 agenti, 6 invece i mezzi danneggiati.
4: Arriva l'attesa tregua all'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. Oggi sono 6 le città da bollino rosso: Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. Poi domani solo una, Palermo. Intanto però una nuova ondata di maltempo si è abbattuta sul ferrarese con fenomeni violenti di pioggia, grandine e raffiche di vento che hanno colpito in particolare le frazioni e l'area sud della città. Ha mandato in tilt anche la circolazione sulla A13. Numerose auto con i parabrezza in frantumi sono rimaste ferme in autostrada.
3: Lo sport: il presidente della Federcalcio Giovanni Malagò conferma l'esistenza di una trattativa anticipata in esclusiva da Sky Sport con Pep Guardiola per la panchina della nazionale, anche se non è ancora arrivato il momento delle risposte definitive. In merito alla panchina azzurra, Sky Sport interviene anche il ministro per lo sport e i giovani Andrea Abodi. Sentiamolo.
5: Deciderà chi deve discendere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo.
4: E per ora è tutto, a più tardi.

Tu mi piaci tanto, cantava Saif, uno dei protagonisti anche dell'estate musicale valdostana, in questo disco che abbiamo ascoltato. Piace molto meno invece, piace decisamente meno a Francesco Turcato, che è il presidente di Confindustria Valle d'Aosta, la situazione politica regionale, o meglio la scarsa stabilità della politica regionale, perché ha fatto un'intervista secondo me interessante, perché poi lui è uno molto diretto, proprio lui parla chiaramente, si capisce cosa dice, meno male, insomma questo è un pregio di questi tempi, e dice: mi augurerei che il governo regionale trovasse una stabilità in modo che anche noi avessimo un'interlocuzione chiara, precisa, indipendentemente dalle posizioni. Questo lo dice, poi aggiunge forse la parte più diciamo così decisa di questa intervista. Ricordo che c'è una sentenza di primo grado che praticamente dice che il presidente della regione non ha i titoli per essere il presidente. C'è un ricorso il 13 ottobre, non so cosa dirà la Corte d'Appello, sta di fatto che comunque non crea in questo periodo, e lo vedo da vari movimenti, una stabilità che all'imprenditore serve. Quindi, indipendentemente dalle posizioni che uno può avere, avere un governo a Roma che ormai da 4 anni e qualche mese è lì, anche se personalmente non condivido, dice, l'operato di tutti i singoli ministri, ma comunque c'è un interlocutore unico, insomma questo dice una cosa, averne uno in regione invece che non si sa quanto e se andrà avanti, non lo dice, questo lo aggiungo io, mi pare la parte implicita, no? Ecco, è tutto un altro paio di maniche. Ora, noi non sappiamo cosa succederà, perché nessuno ha la sfera di cristallo e può sapere il 13 ottobre cosa accadrà, non sappiamo se ci sarà un rimpasto, se non ci sarà, se si dovranno cambiare i segni politici che stanno in maggioranza, questo è ancora tutto un grande mistero. Sappiamo che in teoria ad agosto si chiude, ci sono le ferie, no? C'è sempre questa cosa nel mezzo di tutto questo, ci sono le ferie, non si fanno consigli eccetera, forse vedremo se sarà così quest'anno oppure no. È sicuramente una fase delicata, una fase molto molto delicata, cerchiamo di capirci qualcosa, anche se al momento di cose ufficiali non c'è nulla, cioè ripeto, stiamo semplicemente parlando del futuro senza avere al momento elementi e riscontri netti, definitivi.

0: giorni per tornare a vivere.
1: Ariete, Ariete, sentiamo gli spot, vai.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
5: Il cielo nasce chiaro come se avesse deciso di restare leggero, la luce è morbida, tranquilla, e scorre senza rumore, e nel pomeriggio arriva qualche velatura discreta che non disturba. Tutto rimane semplice, lineare. Il cielo oggi preferisce parlare piano piano.

ormai sono affascinato davvero da queste notizie che trovo online. Le trovo solo io, credo. Voi sapete cos'è la sindrome del maiale viziato? Già il nome denota una certa cultura, diciamo, nella sua definizione. Allora, sarebbero quelle situazioni di coppia dove ci sono troppe attenzioni, praticamente, cioè dove uno dei due partner offre in continuazione regali, cene, viaggi, attenzioni continue, e l'altra persona quindi si abitua a ricevere e finisce per pretendere sempre di più. Maiale, perché il maiale viziato? Perché il maiale, perché devi insultare una persona così, no? Il maiale viziato, cioè così, che non è, non riesco veramente a capirlo. Comunque viene definita così da uno psicologo clinico che si chiama Max Doshey, dovrebbe essere la pronuncia, che ha scritto, insomma, questo lungo articolo dicendo appunto che questa sindrome del maiale viziato non è una diagnosi medica ufficiale, ma no, non mi dire, piuttosto è un'espressione colloquiale comune che si riferisce a una specifica dinamica nelle relazioni, che è appunto questa che dicevamo. L'approfondirei tra un attimo, però.

La sindrome del maiale viziato è quando in coppia uno dei due dà un sacco di attenzione e l'altro finisce per abituarsi chiedendo sempre di più. E quindi si crea un'aspettativa malsana, come dice il dottor Max Doshey, che è questo psicologo clinico che ha coniato un po' questa espressione, questa definizione. Dinamica malsana in cui uno dei due inizia a abituarsi a essere trattato con attenzioni speciali. Quindi l'aspettativa, tutto sembra dovuto, e dice ancora l'esperto, col tempo quello che potrebbe essere percepito come una gentilezza può sfociare in un atteggiamento di pretesa. E quindi mantenere l'equilibrio nella relazione fin dall'inizio è il modo più efficace per prevenire queste degenerazioni.

Allora, molto bene, abbiamo sentito Johnny B. Goode, grande classico, naturalmente, di Chuck Berry, e ora scopriamo cosa succede, cosa è successo oggi, il 22 luglio, nella storia della musica, con grandi nomi che sicuramente incontreremo in questo momento un po' al manacco. Allora, oggi nasceva il cantante dei Bad Company, Brian Howe, come cavolo si dice, nel 53, mentre nel 44, proprio il 22 luglio, nasceva anche Rick Davies, che è voce tastierista noto per aver fatto parte dei Supertramp. Compleanno anche per Don Henley, che è stato batterista, fondatore, polistrumentista degli Eagles, compie oggi 79 anni. Mentre sempre il 22 luglio, che è una data interessante, uscivano per la The Rock la compilation dei Rat, che si chiamava Collage, registrata in California nel 97. Nel 2013 usciva in vendita solo su iTunes per solo 4 settimane l'album dei Rolling Stones Hyde Park Live, che fu registrato nel luglio di quell'anno, e basta, direi, sono le due uscite importanti da segnalare oggi. Mentre nel 2006, proprio il 22 di luglio, il singolo dei Muse, Supermassive Black Hole, che usciva a giugno proprio del 2006, arrivava alla numero 1 della UK Rock and Metal Chart, classifica del Regno Unito per il rock e metal. Nel 95 invece veniva uccisa ad Arroyo Grande la 15enne Alice Paller. I genitori intenteranno una causa contro gli Slayer per incitamento all'omicidio, con due brani in particolare che si chiamano Post Mortem e Dead Skin Mask. Mentre nel 96, il 22 luglio, Donovan, cantautore country, è costretto a rimandare il suo tour negli Stati Uniti a causa di una condanna per possesso di droga ricevuta in Inghilterra.

0: uno dei protagonisti del concerto che ha animato la finale di Coppa del Mondo di calcio, Robbie Williams, l'Halftime Show, come è stato definito, anche se forse lui era prima più che Alf, era all'inizio, no? Prima che iniziasse la partita, prima che iniziasse Francia-Argentina. Posso dire, da amante di calcio, diciamo, da una vita... Adesso c'è un corso, un grande dibattito su questa cosa dell'Halftime Show, cioè che dice che bisogna farlo perché funziona, perché il pubblico anche allo stadio, diciamo, già deve vedersi una partita con zero tiri in porta, almeno si vede Robbie Williams. Sono pagato tipo $10,000 per essere lì, come dire, gli dai un po' di Justin Bieber, un po' di Robbie Williams, un po' di Laura Pausini e siamo tutti felici. Io devo dire, mezz'ora di intervallo no, vi prego, cioè va bene tutto, trovate il modo di farlo, se volete, se dovete proprio farlo, ma magari non mezz'ora, ecco, se in futuro si volesse andare in quella direzione. Vabbè, comunque è ufficiale, la Francia ha vietato i social agli under 15, è la prima in Europa. Macron ha parlato, ha detto: è un grande progresso per la tutela dei nostri bambini. Il Parlamento francese quindi ha in via definitiva adottato il disegno di legge che vieta l'uso dei social ai minori di 15 anni. L'entrata in vigore sarà a settembre al fine di tutelare la salute di bimbi e adolescenti già dal prossimo anno scolastico. Il problema non è tanto la legge, bisogna vedere se riescono a farla applicare. Questo è il grande tema con internet e tutti i mezzi digitali.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
3: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli €21,90 al mese e installazione in promo a €30 anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
3: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
4: Buongiorno dalla redazione sportiva. Pep Guardiola sulla panchina della nazionale è ancora una speranza, nonostante le ultime indicazioni che danno come difficile l'approdo dell'ex tecnico di Barcellona e Manchester City alla guida dell'Italia. Ecco arrivare le parole di Malagò che tengono viva una pista più che suggestiva. Credo sia stato giusto e importante aprire un dialogo e tenerlo vivo, tenerlo caldo, ha detto il numero uno della FIGC a cronache di spogliatoio. Non è assolutamente una mancanza di rispetto o di riguardo nei confronti di altri soggetti. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
5: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
4: Pallavolo, Italia-Olanda, quarto di finale della Nations League 2026 di volley femminile. Le azzurre dalle 10 in campo a Macao in Cina per il primo incontro della fase ad eliminazione diretta. Non ci sono più appelli nel massimo torneo internazionale itinerante. Chi vince si qualifica alla semifinale da disputare contro la vincente di Brasile-Giappone, mentre chi perde sarà costretto a fare le valigie. E dalle 10.30 anche i quarti di finale della World Cup 2026 di pallanuoto femminile a Sydney, in Australia. L'Italia, nel primo match ad eliminazione diretta, affronta proprio le padrone di casa dell'Australia. Il tennis. Gli US Open 2026 prendono forma anche sul piano delle iscrizioni. È stata infatti ufficializzata l'entry list del tabellone principale maschile, elaborata sulla base della classifica ATP del 21 luglio 2026, che fotografa la situazione in vista dell'ultimo slam della stagione. A guidare l'elenco è il numero uno del mondo Jannik Sinner, chiamato a presentarsi a New York con i favori del pronostico. Alle spalle dell'azzurro figurano Alexander Zverev e Carlos Alcaraz, con lo spagnolo regolarmente inserito nella lista nonostante permangano interrogativi sulle sue condizioni fisiche. Il tabellone principale femminile vedrà invece Arina Sabalenka presentarsi da numero uno del mondo e da due volte campionessa in carica. La bielorussa andrà a caccia di un traguardo dal peso storico. Per l'Italia la speranza principale sarà riposta in Jasmine Paolini, ancora alle prese con problemi al piede. Ci sarà anche Elisabetta Cocciaretto, ammessa direttamente grazie alla classifica conquistata nel corso della stagione. E per lo sport è tutto. A più tardi.

Molto bene, allora abbiamo due dischi in ballottaggio quest'oggi. La prima è proprio dei Muse, dei Mercy. La seconda invece, Alberto Camerini. Beh, bene, bene, bene tutte e due, bene tutte e due. Sta a voi scegliere tra la 1 che erano i Muse e la 2 che era Alberto Camerini. Basta scriverci il numerino al 349 722 5831.

molto bella, è quasi un peccato interrompere, ma dobbiamo andare dritti col disco libero perché mancano giusto 2 minuti prima che chiuda i concessionari di Alcar Peugeot, e quindi premiamo il fatto che ha vinto Rock and Roll Robot, e quindi risentiamo la voce di Alberto Camerini, 1981.

0: disco libero dal futuro, anzi direi di no, 45 anni questa canzone, però aveva questo sapore un po' così futuristico, diciamo, per certe cose. Chissà come suonava all'epoca, perché poi c'è chi proprio non l'ha vissuta in quel tempo lì, l'ha sentita già che era una canzone datata, ed è particolare adesso da sentire, no? Un po' un reperto. Però chissà nell'81, quando usciva questa canzone, questo tormentone alla fine di Alberto Camerini, col quale noi oggi chiudiamo la diretta da Lidia al Car. Ci torniamo domani dalle 9 in poi. Ciao!
1: Sono le 12 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Un incidente di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale, ma a preoccupare in maniera particolare un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Più squadre di vigili del fuoco stanno in questi minuti presidiando proprio queste aree. Sono in arrivo pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia.
2: Un uomo di 63 anni, custode in un'azienda elettromeccanica a Crespellano, Bologna, ha messo in fuga dei potenziali ladri sparandogli con una Magnum calibro 357. E la 63enne aveva il porto d'armi scaduto dal 2014 e lavorava irregolarmente per la ditta. Ha raccontato che stava perlustrando armato l'azienda quando si è trovato davanti un uomo che con un muletto portava bobine di rame verso un furgone con i complici. Si è sentito minacciato e ha sparato mancandoli.
3: Il vice premier e ministro degli esteri Antonio Tajani, durante l'informativa alle commissioni affari esteri e difesa riunite di Camera e Senato sugli esiti del vertice NATO di Ankara, ha dichiarato: insieme al ministro degli esteri saudita il 28 e 29 luglio presiederò a Roma una riunione dell'alleanza globale per la soluzione a due stati. Daremo un nuovo impulso alla dichiarazione di New York che abbiamo sottoscritto l'anno scorso. La riunione, ha aggiunto, avrà una forte componente dedicata al dialogo interreligioso, che è un tema a cui siamo molto sensibili, cruciale per rafforzare la prospettiva di pace.
2: Undicesima notte consecutiva di raid americani sull'Iran, con lo scopo ribadito dal CENTCOM, comando centrale americano, di degradare le capacità dell'Iran di minacciare le imbarcazioni commerciali nello stretto di Hormuz. Intanto i ministri esteri dell'Associazione delle Nazioni del Sud-Est Asiatico riuniti a Manila, e il segretario di Stato Rubio ha detto: se creiamo un precedente in Medio Oriente dove uno Stato può decidere di controllare una via d'acqua internazionale, imporre pedaggi e far saltare le vostre navi se non pagate, creiamo un precedente molto pericoloso.
3: Via libera definitivo del Parlamento della Francia al disegno di legge che vieta l'uso dei social network ai minori di 15 anni. Si tratta di una prima assoluta a livello europeo. Il provvedimento entrerà in vigore il prossimo 1 settembre. L'obbligo della norma è tutelare la salute di bambini e adolescenti. La riforma, voluta dal presidente Macron per lottare contro il far west dei social network, è stata approvata dall'Assemblea nazionale con 279 voti favorevoli e 81 contrari, dopo il semaforo verde del Senato.
2: Un incidente, non il primo, quello reso noto da OpenAI, destinato a far ragionare ancora di più sulle potenzialità dell'intelligenza artificiale e il tema della sicurezza. Per la prima volta, secondo quanto comunicato dall'azienda, due modelli particolarmente avanzati sarebbero riusciti a superare autonomamente i limiti imposti in un ambiente di test progettato per tenerli isolati da internet.
3: Ed è tutto, a più tardi.

parole. Non hai bisogno più di me, forse. Entra quegli occhi quanto mare che c'è. Ed io non so neanche più nuotare. Finestre sul

0: innamorato di te.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Music Box.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festat 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Ad Aosta, dal 25 luglio al 25 ottobre, sono previste modifiche alla circolazione lungo via di Scialigne, tra il parcheggio e corso Saint Martin, per lavori all'interno dell'ospedale Parini. Sul lato sud chiudono marciapiede e transito pedonale, con obbligo di utilizzare il lato opposto. Sul lato nord scattano divieti di sosta, senso unico alternato e limite a 20 all'ora. Segnaletica e percorsi alternativi saranno indicati in loco.
4: Momenti di tensione nel carcere di Vercelli, dove un detenuto ha protestato salendo sul tetto per 6 ore. La polizia penitenziaria ha gestito la situazione con mediazione e controllo costante, mentre all'esterno erano presenti vigili del fuoco e polizia di Stato. Il SAPPE denuncia ancora una volta organici insufficienti e chiede un riconoscimento per gli agenti che hanno evitato conseguenze più gravi.
3: È stata presentata in quarta commissione la proposta Tarip 2026, con nuove tariffe e agevolazioni per la tassa rifiuti puntuale. Prevista una riduzione media di quasi il 6% per le famiglie e l'esenzione totale per chi ha un ISEE sotto i 9.000 euro. Ripartizione più equilibrata dei costi tra utenze domestiche e attività economiche. La proposta ora passa al Consiglio Comunale.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

sorridendo ti verrà da piangere, a pensare a quante volte nei momenti d'oro stavi pensando ad altro, in un altro luogo, con un altro tempo, proprio ora che ti sto guardando, dentro a questo angolo di questo mondo, dove le canzoni sono spiriti, come da ragazzi siamo stupidi, e ci piacciono le cose sbagliate, che poi forse sono quelle

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Super Trailers.
3: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
4: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
5: Hai scritto un film di mostri?
6: Io conosco il mostro perfetto per voi!
7: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
1: Super Trailers.
8: Dal regista Christopher Nolan.
9: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
8: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
10: Andiamo!
8: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera dice no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro delle Vedove e il ristorante Mauro Caroccia e scatta la protesta. Il Movimento 5 Stelle al Senato ha occupato i banchi del governo ed esposto cartelloni in aula con scritto fuori le chat. La presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta. La Procura considera quelle chat rilevanti perché potrebbero chiarire come sia stata costituita, finanziata e gestita la società attiva nel settore della ristorazione finita al centro dell'inchiesta che ha portato alle dimissioni di Del Mastro.
2: Dall'estero il presidente americano ha siglato con l'Arabia Saudita un accordo per fornire a Riyadh un programma civile nucleare che potrebbe aprire la strada all'arricchimento dell'uranio nel Regno Saudita. Così il Wall Street Journal, citando funzionari dell'amministrazione americana. L'accordo durerà 30 anni e avrà un valore di decine di miliardi di dollari. La firma oggi, secondo il New York Times, e dettagli comunicati al Congresso subito dopo.
3: Ora la cronaca dalla Sicilia alla Sardegna è emergenza incendi. Un rogo di vaste proporzioni, spinto dal vento di scirocco, ha raggiunto il centro abitato di Santo Stefano Quisquina, Agrigento. Oltre 100 persone sono state già sgomberate in via precauzionale. Sono in arrivo Canadair della Forestale e pompieri anche dai distaccamenti di Sciacca e Canicattì, oltre a rinforzi di carabinieri e polizia. A preoccupare in maniera particolare sono un deposito di ossigeno, una stazione di rifornimento e una fabbrica di fuochi d'artificio. Anche Palermo e provincia sono in ginocchio per le fiamme alimentate sempre dallo scirocco e a Cagliari evacuato l'ospedale Brozzu.
2: Il giornalista Luigi Esposito, conosciuto come Luca, potrebbe essere stato sottoposto a un violento pestaggio prima che il suo corpo venisse dato alle fiamme nelle campagne di Eboli in provincia di Salerno. È una delle ipotesi emerse dai primi accertamenti medico-legali eseguiti sul cadavere del giornalista sportivo di 53 anni. Le indagini si starebbero concentrando soprattutto sulla vita privata e sulle relazioni personali della vittima per un'eventuale pista che porterebbe all'ipotesi di un killer.
3: Un lutto ha colpito Vincenzo Montella, CT della Turchia. La sorella Caterina è deceduta in seguito alle ferite riportate a causa di un incidente domestico. A riportare la notizia è stata la Federazione Turca, che ha anche comunicato dove e quando si terranno le esequie. Alle 16:30 di oggi presso la chiesa di San Nicola a Castello di Cisterna in provincia di Napoli.
2: Siamo allo sport. L'Italia di Julio Velasco batte 3-0 l'Olanda nei quarti di finale della Volley Nations League femminile 2026. Le azzurre si giocheranno il pass per la finale con la vincente della sfida tra Brasile e Giappone in programma dalle 13:30. La gara delle azzurre è senza storia fin dalle prime battute con Ancilla e compagne sempre con il timone del match tra le mani. A dimostrarlo i parziali 25-21, 25-16, 25-16.
3: Ed è tutto, a più tardi.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.
1: Bentrovati da Simona Mastropaolo. Iniziamo da Napoli per una mostra dedicata a Obey, nome d'arte di Shepard Fairey, uno degli artisti più influenti della scena urbana contemporanea. Le sue opere raccontano le contraddizioni del nostro tempo, propaganda e controinformazione, giustizia e disuguaglianza, diritti negati e voci che resistono. Oltre 130 opere tra lavori iconici, 15 inediti e materiali d'archivio offrono una panoramica sull'evoluzione artistica di Shepard Fairey, articolata in quattro nuclei tematici: People Power, Propaganda, Guerra e Pace e Giustizia Sociale. Obey, Power to the Peaceful, presso le Gallerie d'Italia a Napoli fino al 7 settembre. Ci spostiamo a Roma per una mostra che copre l'intera carriera di Andrea Pazienza, dagli anni della formazione fino alle ultime opere, sviluppandosi per stanze tematiche e per colori. Il ritmo del percorso espositivo è dato dal rapporto tra parola ed immagine. Bozzetti a matita, studi, illustrazioni a colori e tavole che mostrano tutta la perizia grafica dell'autore si intrecciano con appunti, poesie, lettere private e prose di ogni genere. Tra le opere più attese, il murale che Pazienza realizzò dal vivo in appena 3 ore nel 1987 alla mostra d'Oltremare durante la quarta fiera del fumetto. Andrea Pazienza non sempre si muore al Maxi di Roma fino al 27 settembre. E ora Milano per una mostra incentrata sulla bellezza e bruttezza nel Rinascimento, una straordinaria selezione di capolavori che spaziano dai ritratti grotteschi di Leonardo alle Madonne brutte di Bramantino, dai corpi tesi e deformi dei pittori fiamminghi fino ai ritratti di Botticelli, indagando come l'anticlassico abbia dato vita ad un'arte spigolosa che eleva la dignità del brutto e del difforme fino a rendere piacevole il contrasto e a mostrare il fascino dell'orribile. Un viaggio affascinante e contorto in un Rinascimento anticonvenzionale che ha sondato aspetti ripugnanti, mondi bui e verità scomode per aprire nuove strade di espressione fondamentali per lo sviluppo dell'arte dei secoli successivi. Bellezza e bruttezza nel Rinascimento a Milano presso le Gallerie d'Italia. E in chiusura, come sempre, uno sguardo ai libri, Quello che so di te di Nadia Terranova. L'autrice ci consegna con queste pagine il suo romanzo più personale e intenso, che ci interroga sul potere della memoria individuale e collettiva e sulla nostra capacità di attraversarla per immaginare chi siamo. Per ora è tutto, un saluto da Simona Mastropaolo.
0: Art News Magazine, il settimanale di eventi, cultura e spettacolo.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
2: Cida.
3: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il calcio in primo piano. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Maldini e Leonardo lo scorso weekend sono volati a Barcellona per incontrarlo e ora si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del nuovo CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega di Serie A. Ieri il ministro dello sport Abodi si è smarcato: non voglio interferire nella scelta. Sentiamolo.
4: Deciderà chi deve decidere, ognuno ha il ruolo. Per me chiunque sarà l'allenatore sarà comunque l'allenatore della mia squadra, tra virgolette, perché la squadra principale per me è la maglia azzurra e non voglio minimamente interferire, perché questi giorni devono servire per fare le necessarie riflessioni. Il presidente Malagò con Paolo Maldini, con Leonardo, qualunque sia la scelta, ripeto, sarà la mia scelta.
3: E intanto è tempo di amichevoli estive. Primo test per l'Inter che affronta le Sveosen in un allenamento congiunto. E anche il nuovo Napoli di Allegri scende in campo per i test estivi. Oggi a Di Maro gli azzurri affronteranno l'Arezzo e la Carrarese il 26 luglio. Nel ritiro di Castel di Sangro sono invece in programma le sfide contro Osasuna 5 agosto, Celta di Vigo 8 agosto e Aris Salonicco il 12 agosto. In campo oggi anche altre big del campionato come l'Atalanta, il Bologna e la Fiorentina. Prima uscita in famiglia per il Frosinone di Albini. Pallavolo, l'Italia ha travolto l'Olanda con un perentorio 3-0 in poco più di un'ora di gioco e si è così qualificata alle semifinali della Nations League 2026 di volley femminile. Dopo aver concluso la fase preliminare al secondo posto, le campionesse del mondo si sono presentate a Macao in Cina per difendere il titolo conquistato nelle ultime due edizioni e hanno incominciato in maniera brillante il proprio cammino nella fase ad eliminazione diretta, imponendosi di forza nei quarti di finale. Ora si attende di scoprire quale sarà l'avversario che uscirà dal quarto di finale tra Brasile e Giappone. E per lo sport è tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 14 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la politica. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha respinto la richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia. Una decisione che ha causato tensioni in aula al Senato con i senatori del Movimento 5 Stelle che hanno occupato i banchi del governo. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "Fuori le chat" e la presidente di turno Mariolina Castellone ha sospeso la seduta che è ripresa poi intorno alle 12. Dopo il voto della giunta, la pratica passa all'aula di Montecitorio che emetterà il verdetto definitivo.
1: La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, senza che ci fosse stato neanche modo di appurare le eventuali responsabilità, ha detto oggi la presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un'intervista al giornale. Il primo cittadino replica: non dobbiamo dar la vinta agli antagonisti.
2: È stato travolto da un'auto mentre ieri notte percorreva in monopattino privo di luce e senza casco una strada inoltre po' pavese. Un ragazzo di 16 anni, libico e residente a Stradella, è morto in un incidente stradale poco prima della mezzanotte in località Cardazzo a Bosnasco nel pavese. Alla guida dell'auto, che andava nella stessa direzione del giovane, un 73enne, l'impatto è stato violentissimo.
1: Escalation in Medio Oriente. L'Iran avverte: attaccheremo gli interessi degli Stati Uniti e paesi alleati se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari, un'azione che Teheran considererebbe come un'estensione del conflitto. L'avvertimento giunge dopo che il presidente statunitense Donald Trump ha minacciato di attaccare infrastrutture nucleari come quella di Pecax Mountain.
2: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte. La situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Secondo i dati del Mimit, la benzina self-service arriva ad una media di 1,949 euro al litro e il gasolio a 2,124 euro sulla rete ordinaria. In autostrada il diesel sfiora quota 2,20 euro, con una media di 2,196 euro al litro.
1: OpenAI lo ha definito un incidente informatico senza precedenti. Un agente di intelligenza artificiale è riuscito a uscire dall'ambiente isolato nel quale era stato confinato, ha ottenuto l'accesso a internet e ha violato i sistemi di Hugging Face, una delle principali piattaforme mondiali per la condivisione di modelli e dataset di intelligenza artificiale. L'azienda ha avvertito che episodi simili potrebbero diventare più frequenti.
2: È tutto, a più tardi.

0: Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la Pecora Nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
1: Gianluca, dove sei?
2: Sto preparando una cenetta al volo.
1: Ma se avevamo il frigo vuoto?
2: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
1: Ottima idea. E da bere?
2: Birra Ecnusa, tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
1: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda.

0: Music Box.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Federico Borella e Annalisa Prato hanno vinto la 37esima edizione della Fausto Coppi Generali, la gran fondo che ha portato a Cuneo oltre 2.700 iscritti e più di 2.200 partenti da 33 nazioni. Borella si è imposto sul percorso principale, mentre Prato ha centrato il bis dopo il successo del 2025.
3: L'Italia è nuovamente alle prese con forti ondate di calore, con temperature che in molte città superano i 38 gradi e notti tropicali che non scendono sotto i 25. Gli esperti spiegano che la persistenza dell'anticiclone nordafricano sta rendendo più frequenti questi episodi, aggravati dall'effetto isola di calore nei centri urbani. Le autorità sanitarie invitano a evitare l'esposizione nelle ore centrali, idratarsi e prestare attenzione ad anziani, bambini e persone fragili. Intanto, diversi comuni stanno attivando piani di emergenza e spazi climatizzati per affrontare un'estate che si preannuncia tra le più calde degli ultimi anni.
2: Legambiente critica le nuove misure della regione Piemonte sulla qualità dell'aria, che rinunciano al blocco dei diesel 5 euro e puntano su biodiesel, vernici mangia smog e sistemi tecnologici dalla efficacia ancora da dimostrare. L'associazione denuncia l'assenza di investimenti sul trasporto pubblico e ricorda che molte centraline piemontesi superano già oggi i limiti europei previsti per il 2030.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: praticare sport all'aria aperta
1: in modo più sicuro, organizzato e divertente.
2: Sono pillole di AI.
0: E allora Chiara confessa, vacanza ideale, lettino o avventura?
1: Dipende, se per avventura intendi trovare un lettino libero, avventura.
0: Io invece parlo di kayak, trekking, bici, rafting.
1: Mi hai già fatto venire il fiatone.
0: E pensa che oggi in tutti questi sport c'è già una mano invisibile che ti aiuta.
1: Intendi l'intelligenza artificiale?
0: Esatto.
1: Quindi non serve solo a scrivere testi o creare immagini.
0: Dai, assolutamente no. Oggi è presente anche in tante app dedicate agli sport all'aria aperta.
1: Per esempio?
0: Beh, se fai trekking, app come AllTrails o Komoot possono suggerirti percorsi in base alla tua esperienza, al dislivello, al tempo disponibile e persino alle previsioni del meteo.
1: Quindi evita di mandarmi su una montagna se ho il fiato di un criceto.
0: Esattamente.
1: E per la bici?
0: Beh, esistono app che possono scegliere l'itinerario più adatto. Evita il traffico, indica le salite impegnative o stima i tempi di percorrenza.
1: Insomma, cercano di farmi soffrire il meno possibile.
0: No, in modo più organizzato.
1: E invece, per chi ama l'acqua?
0: Beh, anche lì l'AI è utile. Per kayak e rafting, alcune applicazioni analizzano il livello dei fiumi, le correnti, le condizioni del meteo, per capire se è una buona giornata per uscire.
1: Beh, è meglio scoprirlo prima che mentre sei in mezzo al fiume.
0: Sì, direi proprio di sì.
1: E per chi fa snorkeling?
0: In questo caso alcune app aiutano a riconoscere pesci, coralli e altre specie marine semplicemente con una foto.
1: Quindi finalmente saprò se quello che ho visto era un pesce raro.
0: Sì, o il piede di tuo cugino.
1: Dettagli.
0: Pensa che anche gli appassionati di birdwatching ora hanno un aiuto.
1: Davvero?
0: Sì, esistono app che possono riconoscere gli uccelli dal canto o da una fotografia, rendendo l'osservazione molto più semplice.
1: Questa potrebbe piacermi.
0: E persino nell'arrampicata. Alcune piattaforme suggeriscono falesie adatte al proprio livello, mostrando condizioni della roccia, difficoltà e recensioni di altri sportivi.
1: Quindi l'AI raccoglie tantissime informazioni e le trasforma in consigli pratici.
0: Esatto. Analizza dati che da soli richiederebbero molto tempo.
1: Però c'è una cosa che mi viene da dire.
0: E cioè?
1: Nessuna app può pedalare al posto tuo.
0: Per fortuna, direi io.
1: Nessuna AI può remare il kayak.
0: O fare una ferrata.
1: O arrivare in cima a un sentiero con le tue gambe.
0: Esatto, la fatica è tutta nostra.
1: E forse anche questo è il bello dello sport.
0: Ma sì, l'AI può aiutarti a scegliere il percorso migliore, evitare qualche rischio o organizzare l'avventura. Ma il panorama che trovi in beta è...

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca. Tragedia a Monterotondo. Un bambino di 5 anni è morto stamattina mentre si trovava in una piscina di un centro estivo del comune alle porte di Roma. E il piccolo si trovava nell'acqua insieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo. Stando alle prime informazioni, verso le 11 si sarebbe immerso nella piscina esterna all'impianto coperto, una vasca per i piccoli con l'acqua molto bassa. Poco dopo avrebbe accusato un malore e sarebbe affogato. Nonostante un disperato tentativo di rianimazione, per il minore non c'è stato nulla da fare. È morto prima di poter essere trasportato in ospedale. Causa e dinamica del dramma sono ancora in corso di accertamento.
2: Il Tribunale del Riesame di Roma ha confermato le quattro misure cautelari e l'aggravante del metodo mafioso per i quattro accusati di essere gli esecutori materiali dell'attentato al conduttore di Report, Sigfrido Ranucci, avvenuto il 16 ottobre del 2025. I quattro restano in carcere.
3: La Procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. Mentre si attende il conferimento dell'incarico per l'autopsia, la vicenda continua ad alimentare anche il dibattito politico. Ho trovato irresponsabile l'idea del sindaco Lepore di chiamare la piazza all'indomani di quella tragedia, ha detto oggi la premier Meloni. Il primo cittadino ha replicato: non dobbiamo darla vinta agli antagonisti. Sul caso è intervenuta anche la Croce Rossa, che ha precisato: i soccorritori sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo.
2: Politica. I magistrati che lavorano al caso del Mastro non potranno usare le chat di cui avevano fatto richiesta. La giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera ha detto no alla richiesta dei magistrati della Procura di Roma di acquisire le conversazioni tra l'ex sottosegretario Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. La partita però non è finita, perché dopo il passaggio in giunta il fascicolo approda ora all'aula di Montecitorio, che metterà il verdetto definitivo. La decisione ha scatenato la reazione del Movimento 5 Stelle, che ha occupato i banchi del governo al Senato in segno di protesta. Gli esponenti pentastellati hanno mostrato cartelli sui quali si legge "fuori le chat" e intonato cori "vergogna, vergogna".
3: Ora in Norvegia, nella piazza davanti alla palazzina del governo nel centro di Oslo, si è svolta stamattina la cerimonia per ricordare le 77 vittime del duplice attentato terroristico che colpì il paese 15 anni fa. 8 delle vittime morirono nella palazzina. Le altre 69 furono uccise sull'isoletta di Utøya, dove si svolgeva il campo estivo dell'Associazione dei Giovani Laboristi. L'attentatore Breivik agì spinto da ideologie neonaziste. È stato un attacco ai valori fondamentali su cui si fonde il nostro paese: i diritti umani, l'uguaglianza, la parità, la diversità e la tolleranza, ha dichiarato il primo ministro norvegese Støre nel corso della cerimonia.
2: Il commercio italiano cambia, si rafforza sul piano economico ma perde presenza fisica sul territorio. Tra il 2018 e il 2025, infatti, il numero complessivo dei negozi del commercio al dettaglio è passato da 666.479 a 570.313, con una riduzione del 14,4%. Si parla quindi di 96.000 attività commerciali perse in 7 anni. È la fotografia che emerge dal rapporto Confcommercio sul commercio in Italia, elaborato dall'Ufficio Studi della Confederazione.
3: È tutto, a più tardi.

luglio 2026, metà settimana, 22 luglio, quindi manca poco anche al termine di questo luglio. Possiamo dirgli adios mai più. 349 722 5831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me. Io sono Chiara, l'appuntamento prevede 3 ore insieme in cui ci scambiamo delle opinioni, delle recensioni sul mondo, parliamo di tendenze, perché come dico sempre, nel corso delle 3 ore ci sarà quella tendenza che magari ci fa sorridere, ci fa piangere, ci fa disperare. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare, vi invito a farlo proprio in questo istante. C'è l'imbarazzo della scelta, trovate 4 radio in un'unica app. Ora c'è Alice Merton.

0: 2018, sono le 15:13 minuti di questo mercoledì 22 luglio 2026. Lo so che è un pochino presto per parlare di happy hour, ma piano piano ci avviciniamo all'ora aperitivo, anche perché poi noi ultimiamo, break on finisce per dare la possibilità poi in seguito di recarsi nei vari bar, nei vari locali per fare l'aperitivo. È estate, fa caldo, ci sta, molti, non dico che lo facciano tutte le sere, però quasi, l'happy hour nelle case di riposo è stato approvato per legge, quindi a breve parleremo di questa rivoluzione, perché c'è una donna di 82 anni che ha vinto la battaglia legale. Lei voleva a tutti i costi cambiare un po' la mentalità che c'è all'interno delle case di riposo e alla fine ce l'ha fatta. 82 anni, tanta saggezza ci vuole per far vincere questa causa. Complimenti!
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Cette année, la Vallée d'Aoste fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.region.vda.it.

Trevor with a Broken Heart. In realtà non è così, non è nato con un cuore spezzato, perché sappiamo, è arrivata la conferma ufficiale 2 giorni fa, si sposa con Dove Cameron. Quindi poi Dove Cameron è una cantante, è un'attrice, quindi sì, c'è tanta sintonia tra loro e devo dire la verità, è una bellissima coppia, come Calum Turner e Dua Lipa, Travis Kelce e Taylor Swift. Potremmo stare qui e riempire le 3 ore soltanto parlando delle coppie più belle delle star di Hollywood. 15 e 19 minuti, dimenticavo anche Zendaya e Tom Holland, ecco, anche loro ciliegina sulla torta. Mercoledì 22 luglio 2026, ora parliamo dell'Happy Hour. Finalmente, dopo mesi, Anita Lebrun, età 82 anni, ha vinto la sua battaglia perché non voleva perdere l'abitudine a bere alcolici all'orario dell'aperitivo. Ogni giorno la signora, all'orario dell'aperitivo, si prende un bicchiere di vino bianco e adesso ha vinto la sua battaglia con l'approvazione della legge. A questo punto fa una vita

2018 lo stato sociale, un po' la vita che sta vivendo Anita LeBron di 82 anni nel Minnesota. Vive all'interno di una casa di riposo e ha trovato la soluzione giusta, e dopo mesi ha vinto questa battaglia, questa causa legale, e finalmente riesce alle 18 a prendersi il suo aperitivo, il bicchiere di vino bianco. È stata approvata la legge, che è stata definita poi così, l'Happy Hour dei nonni, firmata dal governatore del Minnesota. Tutto è iniziato quando in una casa di riposo è stato offerto champagne senza le licenze necessarie, quindi senza i vari contratti, le firme, e Anita si è battuta perché chi sta in casa di riposo non deve avere meno libertà degli altri, e doveva essere libera di bersi il suo bicchiere di vino, magari con tanto di panino, e di festeggiare sia i compleanni, anniversari, aperitivi. Possiamo brindare insieme a lei? Diciamo di sì, io brindo con un analcolico tutta la vita. 349-7225-831, approvate l'idea che ha avuto Anita. Adesso c'è Letta Lamborghini insieme a Shade con Dire, Fare, Baciare e Brindare.

citazioni in questa canzone, lettera Lamborghini e Shade con dire, fare, baciare. Prima di scoprire dove ci porterà il Music Box, verso quale anno, ci sono gli Imagine Dragons con Nat

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la videolezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30€ anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana, meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

abbracciano il melone cinese o la zucca cinese. Nel resto del mondo sta tornando di moda il ventaglio, perché c'è stato per un periodo che veniva considerato un mezzo un po' vintage, un mezzo un po' retro. Poi nel corso degli ultimi anni si è comunque rivalutato, anche perché sono nate diverse fantasie. Ci sono quelli con i cerchi, con i quadri, quelli con sopra i gattini, quelli con sopra le note musicali. Si possono comunque creare, o meglio si possono ordinare, acquistare diversi tipi di ventagli e che vanno anche un po' a rappresentare quello che siamo, e li abbiamo visti anche per esempio al grande evento dei mondiali di calcio. Io ho visto Dua Lipa insieme a Canon Turner, si facevano aria insieme, lei sventolava questo ventaglio. Adesso non ho visto la fantasia, però sicuramente sarà stato un ventaglio un po' eccentrico. Ora c'è

0: Bitch, e giriamo per la city sventolando i ventagli Anna Balaclava, what up? E devo dire il ventaglio è la soluzione giusta per combattere il caldo, soprattutto nelle ore più calde, scusate un po' il gioco di parole. Una soluzione che costa poco, è green, ha impatto zero e facile anche da portare perché non occupa tanto spazio. Ma vediamo adesso quella che è la storia, dove nasce il ventaglio. Esso è nato come simbolo di ricchezza negli antichi egizi, poi è passato nelle mani dei greci e poi anche i romani sventolavano i loro ventagli e anche queste ultime popolazioni lo consideravano un'icona di potere e prestigio sociale. Viene sfoggiato infatti solo dai nobili a corte, in Cina è solo l'imperatore e la sua figlia, l'imperatore e le sue figlie potevano usarli per sventolarsi. Quindi è un simbolo nobile, quindi quando avete in mano un ventaglio, iniziate a sventolarlo e sentite nell'aria il fatto di essere nobile, ecco, pensate un po' a queste idee.
1: Quando si tratta di te, ma stare fermo qua a guardarti, se hai bruciato il caffè, che te ne frega se piove, ti puoi fermare da

0: mica che poi mi innamoravo. E ora che fuori c'è il sole, non me ne vado più.
1: Hai preso le crocchette per Leo?
2: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
1: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
2: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
1: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
3: Gianluca, dove sei?
4: Sto preparando una cenetta al volo.
3: Ma se avevamo il frigo vuoto?
4: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
3: Ottima idea. E da bere?
4: Birra Ichnusa. Tre bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
3: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC.

ha chiuso la sequenza mixata di Break On. Sono le 15:56 minuti di questo mercoledì 22 luglio 2026 e stavamo parlando del ritorno di moda del ventaglio. C'è stato un periodo che non veniva più considerato, oppure più che altro veniva utilizzato da generazioni over, invece sta ritornando in voga anche nelle nuove generazioni, soprattutto in quella Z. Stavamo un po' ripercorrendo la storia: è un simbolo di ricchezza, veniva utilizzato dai nobili in Cina, l'imperatore e la sua famiglia potevano utilizzarli per sventolarsi, e dal XVIII secolo il ventaglio poi diventa popular, diventa per tutti, è anche uno strumento di propaganda politica contro il potere durante la Rivoluzione Francese. Un po' di storia non fa mai male. Si chiude così la prima ora di Break On. C'è Zoe con C'est la vie, poi linea le ultime.

0: sono le 16 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: Apriamo con la cronaca. La procura di Bologna è al lavoro per provare a chiarire la dinamica della morte di Abderrahim Fakir, avvenuta domenica scorsa mentre veniva fermato e ammanettato dalla polizia. La Croce Rossa difende l'operato dei volontari giunti per soccorrerlo. Sono intervenuti con manovre di rianimazione cardiopolmonare e defibrillatore per tentare di salvare l'uomo. Parlando invece degli scontri dopo la manifestazione per Fakir a Bologna, il ministro Piantedosi commenta: c'è un pregiudizio per cui si inverte l'onere della prova quando si tratta dell'azione delle forze dell'ordine. Si presume da parte di alcuni la non legittimità, ma noi non abbiamo timore di nulla.
1: Non ce l'ha fatta la donna di 55 anni, Monica Esposito, ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera universitaria di Modena, dove è deceduta in mattinata.
2: Confermate le misure cautelari nei confronti della banda di 4 persone accusate di aver compiuto l'attentato dinamitardo fuori dall'abitazione del giornalista Sigfrido Ranucci, avvenuto nell'ottobre 2025. Il Tribunale del Riesame di Roma ha respinto le istanze presentate dalle difese che chiedevano l'annullamento delle misure e il non riconoscimento dell'aggravante del metodo mafioso. Aggravante invece confermata.
1: Politica, alta tensione in aula al Senato. Il Movimento 5 Stelle occupa i banchi del governo al Senato per protesta contro la decisione della Giunta delle autorizzazioni della Camera di non concedere all'autorizzazione sulle chat tra Andrea Del Mastro e il ristoratore Mauro Caroccia, detenuto con l'accusa di mafia. I parlamentari hanno protestato con cartelli con la scritta "fuori le chat". La presidente di turno, Mariolina Castellone, ha sospeso la seduta.
2: Siamo agli esteri, altissima tensione tra Iran e Stati Uniti. Teheran avverte: colpiremo con ancora più forza gli interessi americani e dei paesi alleati nella regione se Washington lancerà attacchi contro i suoi impianti nucleari. Il monito arriva dal comando centrale iraniano dopo la minaccia di Trump di bombardare le infrastrutture nucleari del regime, come quella di Pikex Mountain. Teheran considererebbe l'azione un'estensione del conflitto. Donald Trump torna a minacciare l'Iran: ogni volta che Teheran spara Hormuz, colpiremo un ponte o una centrale elettrica.
1: AFA in ritirata in tutta Italia. La seconda metà della settimana segna una svolta sul fronte meteo, certificata dall'ultimo bollettino sulle ondate di calore del Ministero della Salute. Dai 6 bollini rossi di oggi si passerà a 2, Cagliari e Palermo, domani, per scendere a 1 solo venerdì. E arriva anche il maltempo. Grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporali al centro-sud. In ginocchio il settore agricolo nel Teramano. La Coldiretti richiede alla Regione Abruzzo di attivare subito le procedure per lo stato di calamità naturale a sostegno delle imprese.
2: È tutto, a più tardi.

luglio 2026 e magari in questo momento state sventolando un ventaglio, potete condividere sia il movimento ma anche la fantasia del vostro ventaglio al 349 7225 831. Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare proprio in questo istante, vi invito a farlo già perché c'è l'imbarazzo della scelta, trovate 4 radio in un'unica applicazione. www.topitaliaradio.it invece è il sito. E per finire, per coloro che magari sono più digital e coloro che vogliono scoprire gli ultimi aggiornamenti dal mondo Top Italia Radio, basta cliccare chiocciola Top Italia Radio, digitare chiocciola Top Italia Radio, questo è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Ora c'è Galantis con Domani.

0: che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che esista lei. Ma è uno che ho detto è lei. Di meno non accetterei. Non credo il problema sia lei. Non credo che sia un problema. No. Non credo sarà un problema. Oh no. Non vedo dov'è il problema. Boh. Non credo sarà un problema. Non credo che esista.
1: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issa Ulle, con il patrocinio del comune di Gressan. Quattro serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. Quattro serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

ma adesso parliamo della fine dei mondiali. Porta rabbia, disperazione, stress, ossessione, a seconda dei diversi casi, ma la psicologia ha cercato un po' di fare un riassunto e ha spiegato i diversi motivi. Secondo questa disciplina, l'improvvisa assenza delle partite può provocare un vero e proprio stress psicologico. Forse noi italiani non ne risentiamo, perché l'Italia non è scesa in campo neanche per un giorno. A venire meno non è solo una forma di intrattenimento, ma anche un appuntamento legato alla comunità, sentirsi parte di un gruppo, sentirsi parte di un'identità e anche alle quelle esperienze condivise. Voi vi sentite vittime di questa patologia? 349 7225 831.

provano rabbia, provano anche aggressività. Non lo so, a dire la verità noi italiani, per quanto riguarda la nostra nazione, abbiamo una nostalgia perenne da diversi mesi, perché non abbiamo visto scendere in campo

in francese oppure con uno spagnolo. Sicuramente non avrà la nostalgia allo spagnolo, avrà tanta gioia e magari si guarderà in loop le partite. Poi non so se ci sia l'abitudine di rivedere delle partite. Ecco, questa è una domanda interessante. Riguardate le partite voi amanti del calcio, tifosi più che mai? 349 7225 831. Ancora un'altra ora, voglio vedere il fallo, come ci dice.

0: Jessica, ma che fai?
1: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
0: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
1: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
0: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
1: Ehi, giù le mani dal mio bottino!
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

pari, quando passano volari, la gente arriva in mucchio e si stende sui prati.

di Jake Luke con One More Chance. E abbiamo un'altra possibilità, direi che con la tecnologia abbiamo un sacco di possibilità, perché adesso ci trasferiamo in Cina. Pensate che durante il celebre Spring Festival Gala dei Media Group, proprio in Cina, c'è stato uno straordinario androide, è salito sul palco con tutta naturalezza e ha conquistato la scena e l'attenzione del pubblico. Spesso qui a Breakon parliamo dell'abilità, della capacità di robot, di androidi. Non è la prima volta che ci occupiamo proprio di ballerini e c'è stato come sempre il gap, il confronto tra ballerini umani e i diversi androidi. I robot si muovevano con tutta naturalezza nei movimenti molto coordinati. Come mostrano le immagini di questo festival, il robot in questione è riuscito a muovere bacino, braccia e gambe seguendo perfettamente il ritmo della musica. L'agilità e la fluidità dell'esibizione appaiono molto simili a quelle umane. Tutti contro tutti, in questo caso esseri umani contro

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a 0.
2: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
1: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
2: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
1: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. 2 amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
2: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
3: Bentrovati, buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il presidente della FIGC Malagò ha confermato la trattativa in corso per provare a far diventare Pep Guardiola il prossimo CT dell'Italia. Malagò ha detto: era importante aprire un dialogo e tenerlo vivo. Guardiola ha un cachet importante, però in passato in nazionale si sono fatte delle eccezioni. Si attende la risposta dell'allenatore spagnolo. Intanto, oltre a Mancini e Pirlo, Malagò non esclude un nome a sorpresa. L'annuncio del CT sarà comunque a breve, ma forse non entro l'assemblea di giovedì della Lega Serie A. Phil Foden lega il suo nome a quello del Manchester City fino al 2030. È ufficiale il rinnovo di contratto per l'inglese. Nicolò Zaniolo ha rinnovato con l'Udinese fino al 2029 con opzione per il 2030. Alexandro si lega al Flamengo fino al 31 dicembre 2027. Importanti rinnovi in casa Roma. Dopo l'intesa ufficiale con Dybala, i giallorossi prolungano Cristante fino al 2028 e Mancini fino al 2029. 10 azzurri in totale, con Jannik Sinner a guidare la nutrita spedizione degli US Open. Per l'ultimo slam dell'anno, dal 30 agosto al 13 settembre, sono 8 gli italiani nel tabellone maschile e 2 le tenniste in quello femminile. Nell'entry list anche Alcaraz, alle prese con recupero dall'infortunio al polso, e Holger Rune, fermo da ottobre 2025 per una lesione al tendine d'Achille. Pallavolo, la nazionale non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi, travolgendo in 3 set l'Olanda e aspettando ora Brasile o Giappone per le semifinali di sabato 25 luglio in Volley Nations League. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti, 15 punti di Antropova, 11 per una Sila sublime MVP, ma grandi le prove di tutto il 6+1 italiano. Orro ispiratissima, centrali inarrestabili e la solita Fersino. NBA, la domanda più gettonata del basket americano resta sempre dove giocherà LeBron James nel 2026-2027, ma nelle scorse ore un indizio social, poi smentito, che potrebbe aver svelato l'arcano sul canale YouTube dei Miami Heat, è comparsa per qualche ora la premiere alla conferenza di presentazione di LBJ programmata per il prossimo 27 luglio. Il video è stato rimosso, ma i dubbi sulla destinazione di James restano comunque. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

Eri tu la mia passione, ci canta così Fred De Palma con la sua passione. 16:52 minuti, mercoledì 22 luglio 2026, ora parliamo di Spider-Man. Cresce più l'attesa per quanto riguarda l'uscita di Spider-Man Brand New Day, il nuovo capitolo della saga con protagonista

Questa attesa perché nelle ultime ore su diversi canali social sono spuntate nuove immagini che hanno incredibilmente catturato, come succede in questi casi, la curiosità da parte dei fan. E si legge: è un nuovo giorno per Peter Parker, combattere il crimine a tempo pieno nei panni di Spider-Man in un mondo che non si ricorda di lui, e la pressione di vedere i suoi vecchi amici andare avanti senza di lui innesca in Peter

amore nel nuovo capitolo dedicato a Spider-Man Brand New Day. Settimane fa parlavamo un po' di curiosità legate a questa saga, in particolare a questo capitolo. Durerà un po' di più

dentro di lui c'è quella voglia di cambiare, quella voglia di trasformazione. Potrebbe, infatti, sto leggendo, questa trasformazione potrebbe essere l'unica cosa in grado di fermare una nuova e sconvolgente minaccia per la città e per le persone che ama, un potente nemico impossibile da vedere. Il mondo può aver dimenticato Peter Parker, ma lui non ha dimenticato nessuno. Quindi noi rimaniamo qui, l'appuntamento nelle sale cinematografiche è previsto per il 29 luglio. Si chiude così la seconda ora di Break On con Golden, poi torno da voi.

0: sono le 17 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: La cronaca in primo piano non ce l'ha fatta Monica Esposito, la donna di 55 anni ricoverata in terapia intensiva dopo essere stata investita in centro a Modena 2 mesi fa, il 16 maggio, dall'auto scagliata sulla folla guidata da Salim El Kudri, ferendo 8 persone. La paziente, in un primo momento ricoverata in condizioni critiche all'ospedale maggiore dell'azienda USL di Bologna, nelle scorse settimane era stata trasferita all'ospedale civile di Baggiovara, dove è deceduta in mattinata.
2: Continua a tenere banco il caso di Mario Ruggero. In seguito alla condanna decretata dalla Corte di Cassazione, Andrea Fossati, capogruppo PD in Consiglio Comunale a Piacenza, ha manifestato il proprio sostegno alla gioielliera italiano, ma ora rischia di essere destituito dal suo ruolo per un post social in cui emerge la sua presa di posizione. Il capogruppo piacentino ha spiegato: difendere Mario Ruggero non significa difendere il Far West, significa chiedere più Stato prima, durante e dopo.
3: Tragedia stamattina in una piscina comunale di Monterotondo, vicino Roma. Un bimbo di 5 anni, mentre si trovava in acqua assieme ad altri 15 bimbi partecipanti a un centro estivo, ha accusato un malore. Inutili le manovre di rianimazione, attivato anche l'elisoccorso. Sul posto i carabinieri, che hanno avviato accertamenti per chiarire cause e dinamica.
2: Un operaio è morto in un incidente sul lavoro avvenuto nella tarda mattinata di oggi nella zona industriale di Galatone. La vittima è Antonio Giustizieri, di 58 anni, del posto, operaio del Sud Signal, azienda nel settore della sicurezza stradale, che ha sede sulla strada per Secli. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, l'operaio sarebbe precipitato da un'altezza di circa 7 metri mentre era impegnato in un intervento all'interno del capannone aziendale. Vani i soccorsi. Sul posto gli ispettori dello Spesal e i carabinieri.
3: Decine di roghi stanno mettendo a dura prova la macchina dei soccorsi in diverse province della Sicilia. Le sale operative della Protezione Civile e del Corpo Forestale stanno coordinando interventi su tutto il territorio regionale per fronteggiare le fiamme che minacciano aree rurali, periferie e importanti arterie viarie. Sono stati impegnati diversi canali Canadair, uno partito da Cagliari. La situazione più critica si registra nella provincia di Catania, dove si contano ben 11 interventi, sgomberate oltre 100 persone nell'Agrigentino.
2: Aumenta il divario contributivo tra uomini e donne. Nel primo semestre 2026 le pensioni liquidate alle donne hanno avuto un importo medio di 1.048 euro, inferiore del 30,41% rispetto ai 1.506 euro medi delle pensioni liquidate agli uomini. Questa è la fotografia scattata dall'osservatorio INPS sui flussi di pensionamento, che rivela in oltre come il divario sia aumentato rispetto allo scorso anno. Conti alla mano, le pensioni degli uomini nel 2026 sono superiori di quasi 90 euro rispetto a un anno prima, mentre quelle delle donne sono rimaste ferme.
3: È tutto, a più tardi.

la terza ora di Break On, sono rimasta ancora alla seconda, 17:06 minuti, mercoledì 22 luglio 2026, non vi ho aggiornato sul tempo che c'è qui a Milano, una bellissima giornata di sole e al tempo stesso ogni tanto si sente un po' di venticello, quindi si sta bene. 349-7225-831, questo è il numero attraverso il quale potete interagire con me fino alle ore 18, Radio Media Network, l'applicazione che dovete scaricare, pronti su via, è molto semplice, trovate quattro applicazioni in un'unica, quattro radio in un'unica applicazione, quattro applicazioni sarebbe un sogno, comunque la tecnologia sta facendo dei passi in avanti, come dicevamo prima, nascono dei robot ballerini, magari quattro applicazioni in un'unica radio è possibile, tutto è possibile nella vita. Poi c'è anche il sito www.topitaliaradio.it e @topitaliaradio è il nickname sia per Instagram che per Facebook. Si torna sul palco di Sanremo 2025.

17:10 minuti, mercoledì 22 luglio 2026. Prima, in chiusura della seconda ora, stavamo parlando di Spider-Man, il nuovo capitolo, Brand New Day. Non vediamo l'ora di vederlo nelle sale il prossimo 29 luglio. Mancano ormai 7 giorni e l'attesa sta crescendo sempre di più sui social, sia per la parte di Tom Holland, ma ricordiamo anche la sua Zendaya. Si sono sposati e durante il red carpet un fan le ha fatto una proposta. Lei è stata molto sveglia nel rispondere, quindi

testa di Zendaya è stata subito catturata sui social, è stata accompagnata in primis da un sorriso smagliante e non ha lasciato dubbi, è stata molto diretta e li fa questo fan: sei arrivato troppo tardi. Quindi questo da una parte dà conferma a quanto è accaduto, perché è stato un po' un matrimonio in segreto, non si sa, non abbiamo neanche delle foto, anche se a dire la verità l'unico materiale che abbiamo a disposizione sono delle foto realizzate dall'intelligenza artificiale da parte di una fan, da una content creator. Quindi il matrimonio è successo, siamo molto contenti per questa coppia, mi dispiace soltanto per il fan, sarà

La voce è quella di Rihanna insieme a Calvin Harris, This Is What You Came For. Adesso parliamo di corsi che si stanno inserendo all'interno di varie università, in particolare qui in Italia. Quindi facciamo un tour nelle università per scoprire quei corsi che permettono agli studenti di alleviare l'ansia. All'Università della Calabria sono stati introdotti corsi di yoga e mindfulness, molto importante la fase di respirazione. A Palermo si può scegliere anche la vela, forse più interessante, più movimentata per scaricare l'adrenalina in corpo. A Bari invece si balla il tango, a Trento si organizzano escursioni in montagna e attività outdoor. Quindi siamo a Trento, ci spostiamo invece qui a Milano, all'Università Bicocca di Milano c'è un gruppo di studenti che ha dato il via a un laboratorio di uncinetto aperto a tutti, anche ai principianti. Gli esperti parlano proprio di crochet test.

17:27 minuti, state ascoltando Break On. Stavamo facendo un tour nelle università italiane perché stanno nascendo diversi corsi dedicati al ballo, per esempio al tango, nell'università di Bari. A Trento si organizzano invece escursioni in montagna, attività outdoor, mentre per quanto riguarda qui a Milano sono nati dei veri e propri gruppi che si occupano di crochet therapy, la terapia dell'uncinetto, una pratica che gli hanno nel corso del tempo è sempre più associata a benefici simili a quelli della meditazione, dello yoga e delle tecniche di mindfulness, di pensieri. Il movimento ripetitivo delle mani aiuta a rallentare il ritmo mentale e riduce anche i livelli di cortisolo, ovvero il cosiddetto amico dello stress, e favorisce una maggiore capacità di concentrazione. Quindi aiuta gli studenti a studiare meglio. Ora Benge Fede con Mos

0: Music Box.
1: Jessica, ma che fai?
2: Nascondo il mio tesoro, sono appena tornata dalla CIDAC.
1: Non dirmi che hai svaligiato il reparto dolci.
2: Ho fatto scorta di pura golosità. Ho preso la confezione da 6 pezzi di gelato Coppa del Nonno a soli 2,99 euro. E visto che c'ero, non potevano certo mancare i biscotti ripieni Grisby da 135 grammi a 1,39 euro.
1: Troppo tardi, li ho trovati, ma fantastici.
2: Ehi, giù le mani dal mio bottino.
3: CIDAC.
0: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.
4: This Romeo is bleeding,

migliaia di persone sono pronte a comprare i biglietti e soprattutto non vedono l'ora di cantare insieme a lui. Al momento la scaletta potete

Colossa, circa 40 canzoni faranno parte per una durata superiore alle 2 ore. Lo spettacolo ripercorre soprattutto la trilogia composta dagli album After Hours, Down FM e Hurry Up Tomorrow, senza trascurare i brani che hanno trasformato The Weeknd in una delle maggiori star pop dell'ultimo decennio, quindi il 24, 25, 26 luglio qui a Milano.

0: Sara con What Lovers 2. Adesso parliamo di una coppia che al momento sembrerebbe si siano messi insieme, però non si sa. Sono quelle voci di corridoio, quelle indiscrezioni, Matteo Berrettini e Peggy Gou, da parte dei diretti interessati non c'è nessuna conferma, ma nelle scorse ore è apparso questo video che li ritrae insieme a Ibiza. Lei era in console, lui ballava vicino lei a Ibiza. E questi sono i dettagli del video, e pensate quanti giri immensi fanno le teste dei fan. In quel momento lì hanno visto lei suonare, lui ballare, e hanno detto: ma che bella coppia! Li hanno becciati come se fossero Tinder. Voi magari sapete qualcosa di più? 349-7225-831. Vabbè, io, il video è molto semplice, secondo me potrebbero essere anche due amici, non lo so. Vedremo un po' nel corso del tempo.
1: Cette année, la Vallée d'Ost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Otten, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août, à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Otten d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite, à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
2: Hai preso le crocchette per Leo?
3: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
2: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
3: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
2: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
4: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino, con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico, con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

titola proprio così, Bruciasse il cielo. Lui è Blanco, 17:50 minuti. Torniamo a parlare della Norvegia, uno dei paesi più cliccati sui social durante i mondiali. Si sa, si è fermata agli ottavi dei mondiali, ma lui non si è fermato, continua a far discutere. Anzi, oggi bisogna festeggiare perché ha compiuto 26 anni. Sto parlando dell'attaccante del Manchester City, classe 2000, ovvero Haaland. Si è confermato una vera e propria star, non soltanto per il suo talento, ma anche per quella simpatia che emana sui social. Davvero travolgente, si sa, secondo me.

sia in termini calcistici, ma anche per quanto riguarda l'affetto che sta ricevendo dalle persone. Quindi magari stasera si troverà con i suoi amici e ballerà quel mambo salentino. Loro sono i Bundabash insieme a Alessandra Amoroso.

Correva l'estate del 2019, i Bundabach insieme ad Alessandro Amoroso con la loro Bambo Salentino, e il giocatore Haaland è stato definito così

YouTube con Luckiest Man in the World. Sono le 17:57 minuti, siamo giunti al termine di queste 3 ore di Break On. Io vi ringrazio per essere stati in mia compagnia e ci sentiamo domani, stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara, vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios amici di Top Italia Radio, bye bye, a domani.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: La cronaca: si aggrava il bilancio dell'attentato di Modena del 16 maggio scorso. A 2 mesi dalla folle corsa di Salim El Kudri è deceduta questa mattina Monica Esposito. La donna, 55 anni, si è spenta nel reparto di terapia intensiva all'ospedale civile di Baggiovara dell'azienda ospedaliera Università di Modena. Quel pomeriggio Esposito si trovava insieme al marito sul marciapiede di Largo Porta Bologna quando furono travolti dall'auto condotta dal 31enne marocchino, che piombò a forte velocità sui pedoni, provocando un bilancio drammatico di 8 feriti. Ora la posizione dell'indagato si complica. Nel reato di strage l'omicidio configura un aggravante a fronte del quale il giovane rischia l'ergastolo.
1: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Cause e dinamica dell'evento sono in corso di accertamento. È solo l'ultima storia drammatica di una lunga serie che arriva proprio dalle piscine. Sono 2 negli ultimi giorni i bambini annegati.
2: Minacce, insulti e messaggi d'odio in un clima in cui si è attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa. L'Associazione Nazionale dei Magistrati ha lanciato l'ennesimo allarme per le continue intimidazioni a seguito delle polemiche per la vicenda della condanna ad oltre 14 anni di carcere di Mario Roggero. In carcere per aver ucciso 2 rapinatori e averne ferito un terzo. E intanto la difesa del gioielliere di Grinzane Cavour ha presentato un'istanza anche al Tribunale di Sorveglianza di Milano per chiedere il differimento della pena, in attesa della definizione della domanda di grazia già presentata dalla moglie.
1: Continuano a correre i prezzi dei carburanti in Italia. Mentre si avvicinano i giorni più intensi per gli spostamenti estivi, con il grande esodo di agosto ormai alle porte, la situazione per le tasche di chi viaggia in auto si fa sempre più complicata. Benzina a 1,949 euro e diesel vicino a 2,20 euro al litro in autostrada. Il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti ha dichiarato durante un question time alla Camera che verranno valutate le accise mobili quando il meccanismo entrerà in funzione.
2: Traffico intenso sulle principali strade italiane, cantieri ridotti al minimo e controlli rafforzati. In vista dell'esodo estivo, Viabilità Italia ha preparato il piano per agosto e settembre 2026, indicando le giornate più difficili per chi si metterà in viaggio e le misure previste per limitare code e incidenti. Il traffico aumenterà soprattutto nelle prime 2 settimane di agosto, quando milioni di persone si sposteranno verso le località di villeggiatura. Le situazioni più critiche sono attese nelle mattinate di sabato 1 agosto e sabato 8 agosto, entrambe indicate con il bollino nero.
1: Ciclismo: il belga Philipsen brucia allo sprint Schmid e Koij e si aggiudica la 17esima tappa del Tour de France, incerta fino alla fine. Caduta senza conseguenze per Pidcock. Crollo di Adam Yates, miglior gregario della maglia gialla Pogacar, arrivato al traguardo insieme agli altri big con quasi 9 minuti di ritardo.
2: È tutto, a più tardi.

0: Connessione attivata.
1: Connessione attivata.
0: Da adesso, per un'ora.
2: 3, 2, 1.
0: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Diamo il via ad un nuovo appuntamento con One Hour, quell'ora che ti basta. Ben trovati, buon mercoledì, sono Manuel Giancale e tra poco parleremo di guida autonoma. Forse è stata un po' troppo, sfruttata da questa signora, ma ne parleremo. E poi c'è chi trova una borsa con un sacco di soldi dentro, solo che qualcun altro li vuole, questi soldi, e qui c'è della genialità, ne parleremo. Cominciamo dagli autovelox. Quanti soldi sono stati incassati negli ultimi 5 anni? E che cosa sta cambiando? Tra poco scopriremo tutto. Benvenuti.
1: One hour.
3: One hour.
1: Quell'ora che ti basta.
5: What's the

0: cosa.
1: Iniziamo l'appuntamento di oggi di One Hour, quell'ora che ti basta, con gli autovelox. Ci sono state un sacco di cose che sono successe proprio in questi giorni, autovelox che vengono rinnovati, alcune nuove regole, insomma, le omologazioni, eccetera eccetera. Bisogna andare piano, gli autovelox servono soltanto per ricordarsi che bisogna andare piano, mettiamola così, e quindi se andiamo piano siamo più sicuri e le strade diventano più sicure e gli autovelox potrebbero pure non servire. Andiamo però a vedere, ad analizzare, grazie alla fotografia del Kodakons, quanti soldi sono stati fatti grazie agli autovelox in 5 anni, incassi da 306 milioni di euro solo nelle grandi città. Milano è al secondo posto con 52 milioni tirati fuori, terza c'è Genova con 30 milioni, Roma invece si ferma a 25,4 milioni di euro di incassi negli ultimi 5 anni. Al primo posto, vabbè, prima all'ultimo posto, Aosta in ultima posizione. Al primo posto invece Firenze, prima in classifica degli incassi, 86,1 milioni di euro. Bisogna andare piano con la propria auto, così non becchiamo neanche gli autovelox e siamo molto più sicuri e poi consumiamo di meno anche.
2: One hour. Quell'ora che ti basta.
3: L'ho beccata in discoteca con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, m'ha guardato e mi sono scatenato. Fred Astaire al mio confronto era statico e imbranato.
4: Le ho sparato un bacio in bocca, uno di quelli che schiocca. Sulla pista indiavolata, lì per lì l'ho strapazzata. L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata. Tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
3: Oh yeah, si dice così, no? E poi...

0: Hai preso le crocchette per Leo?
1: No, è finito anche il detersivo per i piatti e mancano anche le brioche.
0: Facciamo veloce, andiamo da Spesa Gross Cry. Al piano strada facciamo la spesa e al piano interrato tanti prodotti per la casa e anche il reparto per gli amici a quattro zampe.
1: Perfetto, un solo posto e abbiamo risolto tutto.
0: Spesa Gross Cry, via Festaz 75 ad Aosta. Ogni giorno offerte convenienti, personale gentile e tutta la qualità Cry.
2: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
0: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90 euro al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
2: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
0: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

0: forze.
1: Come va il vostro mercoledì? Questa è One Hour, quell'ora che ti basta. Ciao, ancora ben trovati. Abbiamo cominciato con gli autovelox. In 5 anni ci sono stati incassi da 306 milioni di euro solo nelle grandi città. Firenze è al top di questa classifica. Insomma, bisogna andare piano, non soltanto per il portafoglio, ma anche per quanto riguarda la sicurezza stradale. 3, 2, 1 One hour.

Sono miei i soldi, li prendo io questi 7.000 dollari. Questa è la frase più o meno che è stata detta da un certo comune. E tra qualche istante scopriremo la genialità che sta dietro a questa frase. Tra poco. 3, 2, 1.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Ad Aosta, dal 25 luglio al 25 ottobre, sono previste modifiche alla circolazione lungo via di Scialigne, tra il parcheggio e corso Saint Martin, per lavori all'interno dell'ospedale Parini. Sul lato sud chiudono marciapiede e transito pedonale, con obbligo di utilizzare il lato opposto. Sul lato nord scattano divieti di sosta, senso unico alternato e limite a 20 all'ora. Segnaletica e percorsi alternativi saranno indicati in loco.
2: Momenti di tensione nel carcere di Vercelli, dove un detenuto ha protestato salendo sul tetto per 6 ore. La polizia penitenziaria ha gestito la situazione con mediazione e controllo costante, mentre all'esterno erano presenti vigili del fuoco e polizia di Stato. Il SAPPE denuncia ancora una volta organici insufficienti e chiede un riconoscimento per gli agenti che hanno evitato conseguenze più gravi.
1: È stata presentata in quarta commissione la proposta Tarip 2026. Con nuove tariffe e agevolazioni per la tassa rifiuti puntuale. Prevista una riduzione media di quasi il 6% per le famiglie e l'esenzione totale per chi ha un ISEE sotto i 9.000 euro. Ripartizione più equilibrata dei costi tra utenze domestiche e attività economiche. La proposta ora passa al Consiglio Comunale.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Andiamo a Venezia oggi, perché a quanto pare c'è della genialità dietro ad una richiesta del comune di Venezia. C'era una signora che un po' di tempo fa, qualche annetto fa, aveva trovato una borsa con $7,000 sul vaporetto, su uno dei vaporetti appunto del comune, e ha fatto quello che in teoria bisogna fare: ha restituito alle forze dell'ordine, o anzi all'ufficio degli oggetti smarriti, questa borsa con dentro un paio di oggetti, e nel verbale c'è scritto tutto, ma anche questi $7,000, che comunque sono soldini, cioè sono 6.000 euro, poco più di 6.000 euro diciamo. Dopo un anno il comune voleva incassarli, soltanto che la legge, cioè proprio l'articolo 929 del codice civile, dice che trascorsi 365 giorni il bene diventa di proprietà di chi l'ha trovato. E quindi si è aperta tutta una questione di giudice, tribunale, giudice di pace, eccetera, che poi alla fine ha dato ragione a chi ha trovato questa borsa e questi soldini. Quindi dietro a questa richiesta di li prendiamo noi adesso, dopo un anno li prendiamo noi, no, beh, comunque c'è della genialità di sicuro.
1: One hour. Quell'ora che ti basta.
2: Mi sembra spesso di vivere il finale di un film. Sono ridicolo, lo so, eppure è così. Mi sembra sempre di

0: Molti di noi utilizzano la tecnologia sempre nel migliore dei modi, ci mancherebbe. Forse ogni tanto però la sfruttiamo un po' troppo e soprattutto non la si può sfruttare aggirando i sistemi di sicurezza. Cosa è successo lo scopriremo tra poco qui a One Hour.
1: One Hour. One Hour. Quell'ora che ti basta.
2: Senti che profumo! È il Festival Pizza che arriva a Gressan. Dal 30 luglio al 2 agosto, l'area verde di Gressan si accende con il Festival Pizza, firmato da Issaulle, con il patrocinio del comune di Gressan. 4 serate con la pizza protagonista assoluta, anche senza glutine, campioni pizzaioli direttamente da Napoli, musica e animazione per tutta la famiglia. Venerdì Stefano Capano, sabato la pecora nera, domenica balli latinoamericani. 4 serate di gusto, musica e condivisione, tutte da vivere insieme. Dal 30 luglio ci vediamo tutti al Festival Pizza. Gressan, Yamma Bell.
3: Cette année, la Vallée d'Aost fête la 50e édition de la Rencontre Val d'Autenne, le traditionnel rendez-vous estival avec ses émigrés. Dimanche 2 août à Val Tournanche, venez vivre une journée sous le signe de l'amitié et des traditions, mais aussi de l'ouverture au monde avec les jeunes émigrés Val d'Autenne d'aujourd'hui. Au programme, le matin, les moments institutionnels, ensuite le déjeuner convivial, puis l'après-midi, un riche éventail d'activités avec de la musique et des chants. La participation est libre et gratuite à l'exception du repas. Pour information, consultez le site www.regione.vda.it.
4: Gianluca, dove sei?
5: Sto preparando una cenetta al volo.
4: Ma se avevamo il frigo vuoto?
5: Appunto, sono passato alla CIDAC. Senti qua, dal 15 al 28 luglio gran piada con olio extravergine di oliva Roberto da 330 grammi a solo 1,29 euro.
4: Ottima idea. E da bere?
5: Birra Ecnusa. 3 bottiglie da 33 centilitri a 1,99 euro.
4: Quando il gusto si incontra, il risparmio brinda. CIDAC, CIDAC.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
6: Super Trailers.
10: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: Super Trailers.
11: I Minion sono tornati!
10: Il film su come conquistarono Hollywood.
12: Pignata, carbonara, lasagna.
10: E rischiarono di perdere il pianeta.
13: Hai scritto un film di mostri?
14: Io conosco il mostro perfetto per voi!
15: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
10: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio. 3, 3, 2, 2.

Posso dire che la tecnologia ci sta facendo un po' male, perché non abbiamo neanche più voglia di guidare a questo punto. Sì, la guida autonoma, ormai sappiamo che le auto a guida autonoma sono praticamente dappertutto, ci sono vari livelli di guida autonoma, anche in questo caso sappiamo tutto, cioè nel senso che alla fine qui in Italia per esempio le regole dicono che non si può assolutamente lasciare che l'auto guidi da sola, ok? C'è proprio è specificato nel codice della strada dove non si può, non è ammessa la guida autonoma oltre il livello 2, cioè in pratica ci sono degli aiuti come per esempio l'assistenza al il mantenimento della corsia o il cruise control adattivo, insomma il concetto è che bisogna sempre avere il controllo sul proprio mezzo di trasporto. In Canada invece magari le regole sono un po' diverse, ma di certo dormire al volante in autostrada, tra l'altro in macchina c'erano anche due minori, ai 100 km orari, ecco, questa cosa assolutamente non va bene. È stata aperta un'indagine nei confronti di una signora, probabilmente appunto la mamma, che è stata filmata da un'altra auto, da un'altra persona, è stata filmata appunto questa signora, si vede la targa, si vede la signora, insomma, tutta una serie di cose, e pare da questo video che lei stia dormendo con degli occhiali da sole sugli occhi, che quindi potrebbe avere anche l'uso della telecamera di sorveglianza che c'è all'interno di queste macchine, perché dentro alla macchina c'è un sistema di sicurezza, la telecamera che riprende la persona che è alla guida, e pare che questa signora avesse gli occhiali da sole, quindi gli occhiali non avessero fatto vedere la telecamera che non erano dritti sulla strada, così come anche un oggetto che teneva stretto il volante, quindi il volante sentiva che qualcuno stesse tenendo stretto, ma non erano le mani della signora. Insomma, il concetto è che pare, secondo questo video, che i sistemi di sicurezza siano stati aggirati. Adesso si cercherà di capire che cosa fare, appunto, cioè che cosa succederà a questa signora. Comunque, onestamente, io le mani sul volante le tengo sempre. 3, 2, 1 hour.

0: Anche per oggi il nostro viaggio con One Hour, quell'ora che ti basta, termina qui. Grazie mille per essere stati sempre dei nostri. Ci ritroviamo domani, solita ora, per il nostro giovedì. Ciao a tutti.
1: 3, 2, 1. One Hour. Sono le 19 e 7 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Ilaria Salis di nuovo nei guai. L'eurodeputata di Alleanza Verdi e Sinistra è stata condannata dal Tribunale di Milano per aver licenziato due suoi ex collaboratori a Bruxelles senza giusta causa. Dovrà risarcirli di un totale di oltre 300.000 euro. Gli assistenti che avevano collaborato alla campagna elettorale avevano contratti con scadenza a fine del mandato parlamentare, ma sono stati licenziati solo dopo pochi mesi e senza preavviso.
3: Mario Roggero resta in carcere. L'ufficio di sorveglianza di Torino ha respinto l'istanza di differimento della pena presentata dai legali del gioielliere di Grinzane Cavour, detenuto nel penitenziario di Bollate a Milano dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due dei tre rapinatori che avevano assaltato la sua gioielleria nel 2021. Intanto l'Associazione Nazionale dei Magistrati, dopo le intimidazioni legate alla condanna del gioielliere, denuncia: siamo stati attaccati per il solo fatto di aver applicato la legge dello Stato sull'omicidio e sulla legittima difesa.
4: Due custodi dell'ospedale israeliti di Roma sono indagati per il furto delle 80 fiale di fentanyl sparite dalla farmacia della struttura. La procura restringe il campo e prova ora a stabilire chi fosse il destinatario del potente anestetico e in quale circuito clandestino sia finito. L'ipotesi oggi ritenuta più concreta non porta alle piazze dello spaccio, bensì al sommerso della sanità irregolare.
3: Una nuova drammatica giornata per la sicurezza sul lavoro. In poche ore quattro operai hanno perso la vita in altrettanti incidenti, da nord a sud del paese. Il più giovane è un ragazzo di 27 anni, morto schiacciato nella notte in una galleria del cantiere della statale 36 a Colico, nel Lecchese. Gli altri episodi si sono registrati a Galatone, in provincia di Lecce, a Ponte Corvo, nel Frusinate, e a Santa Maria Capua Vetere, nel Casertano. Un bilancio che riporta al centro il tema delle morti sul lavoro e su cui i sindacati chiedono chiarezza e interventi non più rinviabili.
4: Si è sentito male mentre era in piscina insieme ai compagni del centro estivo. È accaduto questa mattina nella piscina comunale di Monterotondo, in provincia di Roma, ad un bambino di 5 anni che ha perso la vita. Il bimbo si trovava all'interno della piscina insieme ad altri circa 15 compagni del centro estivo quando ha accusato il malore. Immediati soccorsi, ma per il piccolo non c'è stato niente da fare. Un 22enne invece morto annegato intorno alle 12:40 a Capodimonte, sul lago di Bolsena, dopo essersi tuffato da una barca a noleggio durante una gita con alcuni amici. Il giovane, dopo il tuffo, non è più riemerso.
3: Ciclismo. Jasper Philipsen si sblocca e conquista in volata la 17ª tappa del Tour de France 2026. Sulla linea di arrivo di Waron, il più rapido è il velocista della Alpecin PremierTech, che finalmente sfata il tabù dei successi in questa edizione della Grand Boucle, grazie al lavorone di Mathieu van der Poel, che si è sacrificato per lui nel rettilineo finale, lanciandogli la volata e portandolo egregiamente ai 200 metri. E per il Belgio si tratta del triste di successi consecutivi dopo i due conquistati da Van der Poel tra domenica e ieri. Pogacar controlla e resta in maglia gialla.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.

Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy and Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy and Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue e che fa un freddo cane in questa stanza.
1: Bentrovati dalla redazione sportiva. Dal ritiro dell'Inter in Germania, Ian Bissek ha parlato delle ambizioni sue e dei nerazzurri per la prossima stagione. Voglio giocare come l'anno scorso, essere titolare e un giocatore importante, ha detto, e poi il pensiero sulle avversarie.
2: Io penso sempre che noi siamo i più forti, anche se non vinciamo, io penso che siamo i più forti, ma il calcio a volte è un po' strano. Ci sono tante squadre importanti in Serie A, non solo in Napoli, ma noi stiamo concentrati su noi stessi. Se noi mettiamo le nostre qualità in campo, penso che abbiamo una grandissima chance vincere un altro scudetto.
1: Passiamo al ciclismo. La 17esima tappa del Tour de France 2026 verrà ricordata per la vittoria in volata di Jasper Philipsen. Il belga fa sua la frazione di 174,7 km da Chambéry a Voiron, tornando così al successo alla Grand Boucle grazie al traino perfetto del compagno di team Van der Poel. Al secondo posto chiude invece Schmidt, mentre è terzo Kuijs. Nulla da segnalare in ottica classifica generale, dove il leader indiscusso resta sempre Tadej Pogačar. Il fenomeno sloveno mantiene il suo più 4 minuti e 32 secondi su Evenepoel. Pallavolo, Volley Nations League. La nazionale azzurra non fa sconti e mostra la sua versione schiaccia sassi travolgendo in 3-7 l'Olanda e affronterà il Brasile nella semifinale di sabato 25 luglio. Azzurre a tratti clamorosamente dominanti. 15 punti di Antropova, 11 per una Silla sublime, MVP, ma grandi le prove di tutto il 6-1 italiano. Orro ispiratissimo, ma centrali inarrestabili e la solita Fersino. Chiudiamo con l'Atletica, battuta d'arresto per Filippo Tortu, che a causa di un infortunio in allenamento dovrà rinunciare ai campionati assoluti di Firenze, in programma sabato 25 e domenica 26 luglio. Il velocista azzurro dovrà sottoporsi ad alcuni esami per valutare l'entità del problema. Si complica l'avvicinamento agli europei di Birmingham. È tutto dalla redazione sportiva. L'augurio di una buona serata.

le 20 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

soffro per te, non so fare l'attore. Sono pronto a sbagliare come un uomo d'onore. Spengo la sigaretta.

so fare l'attore. Quante volte ho sbagliato come un uomo d'onore. Accendo la sigaretta, penso alla nostra storia, mentre guardo la notte per le strade di Roma.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50€ per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Sono le 21 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera, ben trovati dalla redazione. Non uscirà dal carcere di Bollate Mario Roggero, il gioielliere condannato a 14 anni e 9 mesi per aver ucciso due rapinatori appena usciti dal suo negozio nel 2021. Lo hanno deciso in parallelo i tribunali di Torino e di Milano, che hanno respinto la richiesta di sospensione e differimento della pena presentata dai difensori delle 71enne di Grinzane Cavour, in provincia di Cuneo. Secondo i togati, non ci sarebbero circostanze di necessità e di urgenza indispensabili per provvedere cautelativamente. Giallo a Ibiza, Francesco Forzieri, italiano di 33 anni, è stato trovato morto sull'isola la mattina del suo compleanno, il 20 luglio, non molto distante dal ristorante in cui lavorava come cameriere. Sul corpo trovato senza vita sarebbe già stata eseguita l'autopsia, i cui esiti non sono ancora stati resi noti. Tragedia a Barisardo, in Sardegna. Un giovane di 25 anni ha perso la vita al termine di una violenta lite.

Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, un'auto avrebbe investito una coppia di ragazzi e subito dopo l'impatto il conducente sarebbe sceso dal mezzo per poi accoltellare ripetutamente il giovane. La ragazza che era con lui è stata ferita alle gambe a causa dell'impatto con l'auto. La procura di Roma avrebbe individuato i primi sospettati per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto lo scorso 4 luglio all'ospedale israelitico di Roma. Al momento, sul registro degli indagati, sono finiti due custodi del nosocomio. Il fentanyl, sostanza oppioide ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Su di essa non sono stati rinvenuti segni di effrazione, motivo per cui il cerchio si era subito stretto intorno al personale che aveva accesso alla blindata. Chiudiamo con il calcio. C'era tanta curiosità nel vedere il primo Napoli targato Massimiliano Allegri, che rimedia però una sconfitta 3-1 nell'amichevole giocata contro l'Arezzo. In attesa del rientro dalle vacanze di diversi big impegnati al mondiale vinto pochi giorni fa dalla Spagna, gli azzurri finiscono nuovamente KO contro i toscani in Val di Sole, così come è accaduto già un anno fa con Conte. Il gol di Politano nella ripresa non basta per rimontare le reti di Cerri, Gilli ed Eklund. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: sono le 22 in punto.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Un giovane di 25 anni è stato ucciso a coltellate per strada questo pomeriggio a Bari Sardino, gli Astra, dal conducente di un'auto. Secondo i primi riscontri, l'aggressore avrebbe investito la vittima mentre si trovava con una ragazza. Poi è sceso dalla vettura e lo ha colpito ripetutamente con un coltello uccidendolo. L'intervento degli operatori del 118 non è riuscito a salvare la vita al giovane. La ragazza, che era assieme alla vittima, è rimasta ferita, riportando gravi traumi alle gambe e si trova ora ricoverata all'ospedale di Cagliari. Arriva l'attesa tregua dell'ondata di calore che ha avvolto l'Italia. 6 le città da bollino rosso, il massimo livello di rischio che indica rischi per la salute della popolazione generale, poi domani solo una, Palermo. Oggi allerta rossa solo a Cagliari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria e Roma. E arriva anche il maltempo, grandine e trombe d'aria sulla costa adriatica e temporale al centro-sud. Stretta sulla sicurezza nelle piscine, in arrivo la chiusura per gli impianti con bocchettoni d'aspirazione fuori norma. Lo prevede un emendamento bipartisan al DL Sport in esame alla Camera, applicabile a tutte le strutture pubbliche, private o collettive. Se le difformità non verranno sanate, scatterà lo stop definitivo alle attività. La misura, sostenuta da tutti i gruppi parlamentari dopo i recenti incidenti, punta a garantire adeguati standard tecnologici per tutelare i bagnanti dai rischi di aspirazione. Non c'è fine alla scia di orrore e morte legata al caso Epstein.

Daniel Siad, presunto reclutatore di modelle per il finanziere pedofilo americano, è stato trovato morto nella sua villetta vicino a Parigi. L'uomo, 69 anni, di origine algerina ma con cittadinanza svedese e francese, era sospettato di procurare giovani ragazze al finanziere americano. La morte di Siad è avvenuta lunedì sera a Colombo, apparentemente per arresto cardiaco. Chiudiamo con lo sport, allegri come Conte. Anche per Max arriva una sconfitta alla prima stagionale. L'Arezzo batte il Napoli per il secondo anno di fila a Dimaro. Nel primo tempo a portare in vantaggio la squadra di Bucchi e Cerri. Il raddoppio arriva nella ripresa con Gilli sugli sviluppi di un corner. Politano la riapre sulla ribattuta dopo aver sbagliato un rigore, ma all'89esimo è Eklu che chiude sul 3-1. Piccolo problema fisico per Lorenzo Lucca, uscito all'85esimo. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Un saluto dalla redazione. Il presidente americano Donald Trump, parlando mentre si recava

alla base aerea di Dover per il trasferimento delle salme dei soldati caduti nella guerra con l'Iran, si è rifiutato di esprimersi sulle circostanze precise che hanno portato ai decessi. Ha però affermato che l'Iran pagherà un prezzo salato e che verranno decimati, facendo notare che è in corso un'indagine sull'incidente in Giordania. Su X, il ministro degli esteri iraniano Abbas Araghchi commenta: «La nostra dottrina di difesa è chiara, occhio per occhio». Un ragazzo italiano di 33 anni, Francesco Forzieri, è stato trovato morto a Ibiza la mattina del suo compleanno, lunedì 20 luglio. A confermarlo è suo fratello, che si sta imbarcando in un volo per raggiungere l'isola spagnola. Originario di Lucera, in provincia di Foggia, era residente a San Benedetto del Tronto e lavorava sull'isola come cameriere. Il corpo è stato trovato nelle acque vicine a un molo, nella zona del porto di Marina Botafoc. Ignoti i risultati dell'autopsia. Il Tribunale del Lavoro di Milano ha condannato l'eurodeputata di Alleanza Verdi Sinistra, Ilaria Salis, a risarcire oltre 300.000 euro a due ex collaboratori per averli licenziati senza preavviso, il cui contratto sarebbe scaduto a luglio 2029. La revoca era stata motivata dal venir meno del rapporto fiduciario per incompatibilità personale e attività insoddisfacente. Il giudice ha però dato ragione ai lavoratori, disponendo il pagamento delle retribuzioni spettanti fino alla scadenza del contratto. Due custodi dell'ospedale israelitico di Roma sono stati indagati dalla procura per il furto delle 80 fiale di fentanyl avvenuto nelle scorse settimane. Gli investigatori stanno indagando per accertare anche a chi fosse destinato il farmaco. Del caso si occupano i carabinieri del NAS e del nucleo investigativo. Il fentanyl, sostanza oppioide, ritenuta 100 volte più potente della morfina, era stato rubato dalla cassaforte dell'ospedale. Domani l'annuncio con i club di Serie A, non penso, Guardiola, non fatemi dire niente. Queste le parole del presidente della FIGC, Giovanni Malagò, intervenuto a margine della Coppa Canottieri. In squadra con lui era presente anche Roberto Mancini, che ha detto: non sono stato contattato, non dipende da me, quel ruolo piace a tanti. Nel frattempo si aspetta la risposta di Pep Guardiola. È tutto, al prossimo aggiornamento.

0: my father on that day. I want to see my father on that day. When I get near that judgment day, I hope to see my mother on that day.
1: Arrivo fresco sgommando, non sono sazio. Animalesco, non sono pazzo, ti abuso come il pancrazio. Quando tu avevi l'età per il gioco della bottiglia, io tiravo fuori un frate dal gioco.

0: abruzzese.
1: Non può salvarti un bracciale Cartier. Non vai più lontano, seguiti una coupé. Mangia finché c'è, però ricordati che un giorno morirà pure il re.

0: mezzanotte e tre minuti.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store.

come caramelle, come quei regali che tu sai già cosa c'è, ma trovi sempre un motivo per sorprenderti ancora. Che ora

0: è l'una e un minuto.
1: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Music Box. Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

mancato il contatto, era solo in un sogno. E ti giuro sarebbe bellissimo se ti toccassi da sveglio.

Era una chiamata, mal di testa. Ti lascio scivolare via. Scappiamo via sempre di fretta. Che

Sono le 2 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.